su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.

0: già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.
1: Ti

smartphone CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Per un nanosecondo poi mi ha sparato un colpo. Se non mi guardi indietro giuro che poi torna tutto a posto. Ma non ne faccio a meno, quindi mi giro e muoio. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù. Se non mi voglio non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più. E poi ci casco sempre, due cuori ed una mente. Vince sempre chi mente.

vado via e tu brinderai alla mia. Mi hai fatto credere di amarmi perché sai, prova a mentire. Mi dici che ti manco, non ti

fatto brindere alla mia. Mi ha fatto credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: ciò che mi fa stare bene. Ora sei tu amore e fuori è buio, ma ci sei tu amore e fuori è buio.
1: Music Box.

0: Sono le 5 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena. Io che so

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

Shop Italia Radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: App Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.
1: Feel like a drop in the ocean.

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: Olha agora, mamãe.
1: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovati e ritrovati al nostro appuntamento con le previsioni delle stelle. Ariete, oggi sarete particolarmente abili nel gestire i cambiamenti, sia di prospettiva sia di piani. Le stelle vi offriranno una rete di sicurezza anche per affrontare quello che si muoverà dentro di voi. Toro, oggi sarete incoraggiati ad esplorare delle novità da investire nella vostra professione. La curiosità e la volontà di imparare cose nuove vi guideranno passo passo. Gemelli, sarete spinti oggi da un desiderio inarrestabile di vivere appieno ogni istante, di amare con tutto il vostro cuore e di osare oltre i limiti convenzionali. Nel campo lavorativo, le stelle favorevoli offrono la possibilità di esprimersi appieno. Cancro, avrete oggi la libertà di perseguire i vostri obiettivi professionali con audacia. Il momento è perfetto per fare grandi cose, quindi abbasso all'apatia e datevi da fare. Leone, potreste dover fare delle scelte importanti in questi giorni. In momenti come questi è fondamentale ascoltare il vostro intuito. In ambito lavorativo, non accettate proposte senza essere certi della loro solidità. Vergine, assicuratevi di mantenere stretti i legami con le persone care e di essere disposti a fare compromessi quando necessario, in amore. L'equilibrio e la disposizione a un dialogo aperto e sincero sarà fondamentale per la vostra felicità. Bilancia, potreste iniziare la giornata con una grande sensazione di fiacchezza. Cercate di fare tutto con estrema calma e di delegare ciò che non dovete necessariamente fare voi. Per ciò che è necessario, cercate di trovare tutta la motivazione di cui siete capaci. Scorpione, non lasciatevi abbattere dalle difficoltà, ma affrontatele come sfide da superare con determinazione e coraggio. Siate resilienti e fidatevi delle vostre capacità per superare gli ostacoli che incontrerete lungo il cammino. Sagittario, anche se vi sentite appagati in amore, cercate di non accontentarvi troppo e mostrate più decisione nella sfera professionale. Siate ambiziosi e perseguite i vostri obiettivi con determinazione. Capricorno, evitate le discussioni e concentratevi sul vostro autocontrollo per trarne benefici nella vita quotidiana. Siate consapevoli delle vostre reazioni e cercate di gestire le situazioni con calma e razionalità. Acquario, siate più risoluti ed evitate di perdere tempo su questioni che non meritano troppo la vostra attenzione. Concentratevi sulle priorità e agite con determinazione per raggiungere i vostri obiettivi. Pesci, cercate di credere di più in voi e affrontate eventuali conflitti familiari con il dialogo. Siate aperti e sinceri nelle vostre comunicazioni, cercando di risolvere eventuali malintesi attraverso il confronto. Oggi vi saluto con le parole di Maria Montessori. Mai aiutare un bambino mentre sta svolgendo un compito nel quale sente di poter avere successo. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Sono le 7:03.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Tutte le barche della Global Sumud flottiglia diretta a Gaza sono state intercettate dalle forze armate israeliane. Salgono così a 29 gli attivisti italiani fermati, per cui la missione umanitaria ha depositato una denuncia per sequestro.

0: martedì. La decisione, annunciata da Trump, è arrivata su richiesta degli alleati del Golfo per i colloqui in corso, ma Washington avverte pronto un assalto su vasta scala se fallisce l'intesa. Le parole di Trump sono arrivate dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti presentata dal regime e ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca. Attimi di preoccupazione nella zona di Napoli Nord, nel quartiere di Scampia, dove è crollata parte della Vela Rossa. La struttura disabitata era in fase di abbattimento. Stando alle prime informazioni, non ci sarebbero feriti, ma un palazzo adiacente, nella zona di Via Gioberti, è stato evacuato a scopo precauzionale dai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118 e le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso. Pericolo di fuga e rischio di reiterazione del reato sono questi i motivi che hanno portato la giudice per le indagini preliminari Donatella Pianezzi a convalidare il fermo e confermare il carcere per Salim Chaudhry, fermato per strage e lesioni aggravate dopo che sabato 16 maggio alla guida della sua auto ha travolto e ferito gravemente 7 pedoni in pieno centro a Modena. La giudice ha anche disposto che il 31enne, al quale in passato è stato diagnosticato un disturbo psichiatrico, venga sottoposto a un periodo di osservazione per vigilare sulle sue condizioni psichiche. I deputati europei e gli stati membri dell'Unione Europea hanno raggiunto un accordo provvisorio per l'attuazione dell'accordo commerciale concluso la scorsa estate con gli Stati Uniti, lo ha annunciato la presidenza cipriota dell'Unione Europea. Il tennis: Carlos Alcaraz salterà tutta la stagione su erba, compreso il Queens e il Wimbledon. Lo ha annunciato il numero 2 del mondo con un post sui social. Sto meglio, ma non sono ancora in grado di competere. Mi sto allenando per poter tornare presto. Non solo Alcaraz, tra gli infortunati del circuito ATP, i più illustri sono Lorenzo Musetti, Rune e Draper. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Sei su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.

Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Mercoledì 20 maggio 2026 è il 140esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.45 e tramonta alle 20.29. I santi del giorno sono San Bernardino da Siena, San Lucifero di Cagliari e Sant'Anastasio di Brescia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 20 maggio del 1874 Levi Strauss e Jacob Davis ricevono il brevetto statunitense per un capo di abbigliamento destinato a conquistare il mondo, i blue jeans con i rivetti di rame. Nel 1960 La dolce vita di Federico Fellini vince la Palma d'Oro al Festival di Cannes. Nel 1970 entra in vigore in Italia lo Statuto dei lavoratori che regola il diritto al lavoro. Nel 1980 un gruppo di giovani ecologisti e scienziati fonda la Lega per l'Ambiente, più tardi ribattezzata Lega Ambiente. Nel 1999 a Roma le Brigate Rosse uccidono Massimo D'Antona, docente di diritto del lavoro all'Università La Sapienza. E nel 2016 viene promulgata in Italia la legge sulle unioni civili. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 20 maggio del 1992 va in scena al Wembley Stadium di Londra la finale della 37esima edizione di Coppa dei Campioni, l'ultima ad essere denominata in questo modo, tra Barcellona e Sampdoria. Una rete dell'olandese Koeman al 112esimo minuto frantuma i sogni dei doriani, consegnando al Barcellona il primo titolo continentale. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 20 maggio del 1962 Domenico Modugno debutta nella hit parade con Selene. Nel 1969 i Pooh rilasciano l'album Memorie. E nel 1978 Patti Pravo è prima in classifica con Pensiero stupendo. Passiamo a Renati oggi. Ricordiamo Joe Cocker, nato a Sheffield il 20 maggio 1944 e scomparso a Crawford il 22 dicembre 2014. Interprete simbolo del cosiddetto soul bianco targato anni 70, la sua voce roca è un unicum nella storia del rock. Compie oggi 83 anni Albano, tra i più longevi e popolari cantanti italiani. Spegni 80 candeline Cher, cantautrice, attrice, produttrice discografica e conduttrice televisiva statunitense, icona della cultura pop con oltre 100 milioni di dischi venduti nel mondo. 71 candeline sulla torta dell'attore, sceneggiatore, comico, conduttore televisivo e personaggio televisivo italiano Diego Abatantuono. E buon compleanno a Gabriele Muccino, il regista e sceneggiatore italiano, compie 59 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 20 maggio 2001 del grande cantante napoletano Renato Carosone. Principale esponente dello swing italiano del dopoguerra, la sua canzone più famosa è Tuo fa l'americano. Nel 2019 ci lasciava invece Niki Lauda, ex pilota austriaco, imprenditore e dirigente sportivo. È stato una leggenda della Formula 1 e tre volte campione del mondo, due volte alla guida della Ferrari e una della McLaren. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che chi ben comincia è a metà dell'opera.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovati e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, nel lavoro sarete incentivati a proporre idee creative. In amore, la vostra passionalità potrebbe attrarre l'attenzione del partner, portando scintille positive. Toro, giornata a voi favorevole, in cui potreste consolidare i rapporti personali più cari. Nel lavoro è il momento di affrontare sfide con serenità e determinazione, sfruttando la vostra naturale tenacia. Gemelli, la chiave di questa giornata risiede nella comunicazione. Condividere pensieri e idee porterà a nuove connessioni, sia in campo personale che professionale. In amore, aprite il cuore, senza timori. Cancro, un'energia positiva vi guiderà verso il raggiungimento di obiettivi personali importanti. Nel lavoro la vostra intuizione sarà di grande aiuto, mentre in amore la comprensione reciproca rafforzerà i legami. Leone, potrete utilizzare oggi la vostra innata creatività per risolvere problemi che sembravano complessi. Nel lavoro mettete in mostra il vostro talento, mentre in amore un gesto spontaneo rafforzerà l'intesa. Vergine, si prospetta una giornata in cui la precisione sarà cruciale. In campo professionale la buona organizzazione sarà la vostra migliore alleata, mentre in amore piccoli gesti di attenzione faranno la differenza. Bilancia, potrete contare oggi su una giornata dove l'armonia interiore porterà equilibrio nei vari aspetti della vostra vita. Amore e lavoro potranno intrecciarsi positivamente se voi manterrete la serenità interiore. Scorpione, la vostra capacità di adattamento vi permetterà di gestire situazioni complesse nel lavoro. In amore potrebbe nascere una passione intensa. Godetevela. Sagittario, giorno perfetto per iniziare nuove avventure e sperimentare. Nel lavoro affrontate con entusiasmo le novità, mentre in amore lasciatevi guidare dalla curiosità. Capricorno, troverete oggi il modo di realizzare i vostri progetti grazie a una strategia ben ponderata. Nel lavoro è il momento di prendere decisioni importanti, mentre in amore potrebbe nascere una nuova complicità. Acquario, potreste esplorare oggi nuove idee che vi porteranno verso interessanti esperienze. In amore e in amicizia sorprenderete chi vi è accanto con novità entusiasmanti, mentre nel lavoro mostrerete il vostro lato più innovativo. Pesci, sentirete oggi una forte connessione con il vostro intuito che porterà a decisioni sagge. In amore ascoltate il vostro cuore, mentre nel lavoro fidatevi del vostro istinto per cogliere opportunità nascoste. Oggi vi saluto con le parole di Jackson Brown Jr. Trova un lavoro che ti piaccia e avrai 5 giorni in più per ogni settimana. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione.
2: Nella grande sala del popolo si è svolto il colloquio bilaterale tra il presidente cinese Xi Jinping e il suo omologo russo Vladimir Putin. Lo riferiscono i media russi con video e fotografie che immortalano.

0: che il presidente americano ha convocato una riunione col suo team di sicurezza nazionale. Al centro una relazione sulle opzioni militari.
1: Tutte le barche della Global Sumud flottiglia diretta a Gaza sono state intercettate dalle forze armate israeliane. Salgono così a 29 gli attivisti italiani fermati, per cui la missione umanitaria ha depositato una denuncia per sequestro di persona. Tutti i fermati sono stati trasferiti su navi israeliane e sono in viaggio verso Israele, dove potranno incontrare i loro rappresentanti consolari. I mezzi della flottiglia, 54 imbarcazioni con 426 attivisti di 39 nazionalità, erano partiti dal distretto turco di Marmaris giovedì scorso per sfidare il blocco navale dell'IDF e portare aiuti alla popolazione palestinese.
0: Attimi di preoccupazione nella zona nord di Napoli, nel quartiere di Scampia, dove è crollata parte della Vela Rossa. La struttura disabitata era in fase di abbattimento. Stando alle prime informazioni non ci sarebbero feriti, ma un palazzo adiacente nella zona dei Via Gioberti è stato evacuato a scopo precauzionale dai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118 e le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso.
1: I tre sub-esperti finlandesi hanno riportato in superficie due dei quattro corpi dei sub-italiani morti alle Maldive. Si tratterebbe del biologo marino Federico Gualtieri e della docente universitaria Monica Montefalcone. Gli esperti hanno anche portato in superficie e consegnato alla polizia le telecamere GoPro. Probabilmente gli altri due verranno recuperati oggi. Per il presidente della Società Italiana di Medicina Subacquea e Iperbarica, Alfonso Bolognini, gli esperti sub potrebbero essere stati risucchiati all'interno da una fortissima corrente provocata dalla particolare conformazione del sito subacqueo.
0: Siamo al calcio. L'Arsenal torna campione della Premier League dopo 22 anni. A decidere il trionfo nella stagione 2025-2026 è stato il pareggio 1-1 di ieri tra il Manchester City, secondo in classifica, e il Bournemouth. La sfida di domenica contro il Crystal Palace sarà quindi la coronazione di una stagione iniziata e finita da leader. E adesso l'Arsenal sogna anche la Champions League.
1: Per ora è tutto, a più tardi.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Verso la fine di questo periodo arriva un nuovo peggioramento. Troviamo una mattinata ancora stabile, poi nubi in aumento da ovest e primi rovesci serali sui settori di confine. Una giornata da ascoltare. Il cielo oggi parla chiaro. Basta alzare lo sguardo.

0: Business. Top
1: Italia Radio. Music Box.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: ミュージックボックス。
1: La giunta regionale ha avviato il procedimento per nominare due membri della delegazione di parte pubblica incaricata di trattare gli accordi negoziali del comparto sicurezza e soccorso Valle d'Aosta, che riguarda vigili del fuoco e corpo forestale. Pubblicato un avviso per raccogliere manifestazioni di interesse entro il 4 giugno. Si cercano esperti con laurea magistrale ed esperienza nel lavoro pubblico. Esclusi candidati con incarichi politici o sindacali recenti.
2: La UGL Salute denuncia una carenza nazionale di 65.000 professionisti, frutto, secondo il sindacato, di anni di tagli e scarsa programmazione. Anche nelle strutture locali aumentano dimissioni e trasferimenti, spinti da stipendi bassi, turni pesanti e un numero crescente di aggressioni al personale. La UGL chiede verifiche rigorose sui titoli degli infermieri stranieri e nuovi investimenti per rendere la professione più sicura e attrattiva.
1: All'Arena di Verona arriva Campioni del Mondo, Italia Loves UNESCO. Il grande evento in programma il 5 giugno. Una serata per celebrare il primato dell'Italia nei siti patrimonio dell'umanità e i recenti riconoscimenti UNESCO al canto lirico e alla cucina italiana. Sul palco oltre 500 artisti dell'orchestra e del coro dell'Arena, con ospiti d'eccezione: Placido Domingo, Vittorio Grigolo e la leggenda del rock Patti Smith.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino a nord-ovest, meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

0: le 9 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Vladimir Putin è arrivato a Pechino per una nuova missione diplomatica con Xi Jinping. Ad accoglierlo all'aeroporto il ministro degli esteri cinesi Wang Yi. Quella del presidente russo è la 25esima visita ufficiale in Cina. Nel corso dell'incontro bilaterale Putin ha ribadito il ruolo della Russia come partner energetico affidabile, soprattutto nel pieno delle tensioni in Medio Oriente. Sullo sfondo della crisi in Medio Oriente la Russia continua a mantenere il ruolo di fornitore affidabile di risorse, mentre la Cina quello di consumatore responsabile di tali risorse, ha dichiarato il leader del Cremlino.
2: Intanto l'UE valuta la possibilità di Angela Merkel o Mario Draghi come intermediari col presidente russo Putin, lo scrive il Financial Times. Cresce il consenso, scrive ancora il quotidiano economico, affinché l'Europa nomini un proprio rappresentante, mentre colloqui sull'Ucraina guidati dagli Stati Uniti si bloccano. Il Ministero della Difesa russo ha reso noto che l'esercito ha iniziato 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese.
3: Almeno 87 partecipanti della Global Summit Flottiglia hanno iniziato uno sciopero della fame per protestare contro il loro rapimento illegale da parte di Israele in segno di solidarietà con gli oltre 9.500 ostaggi palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane. Ad annunciarlo in una nota su Telegram è stata la stessa flottiglia all'indomani dell'intercettazione di tutte le imbarcazioni della missione da parte delle forze armate israeliane e del fermo di 29 attivisti italiani.
2: La cronaca italiana. Salim El Kudri sabato pomeriggio a Modena voleva colpire più persone possibile, evidenzia la GIP Donatella Pienezzi nell'ordinanza con cui ha convalidato l'arresto del 31enne che dunque rimarrà in cella. Durante il colloquio con il giudice delle indagini preliminari il giovane ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande. Ha tuttavia fornito i codici di sblocco per accedere al suo cellulare. La procura gli contesta reati di strage e lesioni gravissime, ma al momento ha deciso di non contestargli le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione.
3: Crollo di un edificio a Scampia nella periferia di Napoli è accaduto intorno alle 23 di ieri sera. Appena

0: la fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: Vabbè, applausi, applausi, giusto. Sì, iniziamo con gli applausi, che bisogna darsi l'autostima al mattino, no? Soprattutto in questo 20 maggio, in questo 20 maggio in cui per la prima volta da mesi a questa parte è già iniziato a entrare nell'ottica della chiusura del tunnel di Signaio e Sorelai. Sono ossessionato, direte, da questa storia. Avete ragione, sono ossessionato. Oggi sono passato dal centro, dall'ospedale, dalla rotonda, la famosa rotonda del Parini, che a breve diventerà il centro praticamente della viabilità valdostana, ancora di più di quello che già al momento non sia, e mi è venuta un'idea. Però posso dirvi, le mie idee sono totalmente a caso, non hanno dietro degli studi imponenti come quello che la Società delle Autostrade Valdostane ha presentato per dire che non hanno alternative alla chiusura totale del tunnel, e poi ne parleremo, perché mi pare che ormai la situazione sia delineata. Per un anno verrà chiusa totalmente quel tunnel, perché non si può lavorare con una corsia sola aperta o altre cose di questo tipo qua, questo secondo gli studi. Beh, mentre passavo dalla rotonda dell'ospedale mi sono fatto una domanda semplicissima, una domanda da persona ignorante, da persona totalmente che non ha nulla, non ha letto, non ha le carte sott'occhio, ero alla rotonda dell'ospedale e mi sono detto, mentre diciamo si creava una coda a causa dell'attraversamento pedonale che sta sulla rotonda, ed è un attraversamento pedonale molto delicato perché ci sono persone fragili che ci passano, cioè c'è un ospedale di fianco, quindi molte persone che magari sono appena state dimesse di una certa età, che hanno un passo piuttosto lento e compassato. Il problema è che hai talmente tante auto nelle fasce di punta che basta un pedone per creare una fila di 50 macchine. Questa è la realtà. Se ce ne sono 3 di fila di pedoni, hai creato praticamente un blocco, una roba folle. Quindi la domanda che mi faccio è: dobbiamo proprio per forza, siamo obbligati a mettere le strisce pedonali lì sulla rotonda? Probabilmente mi direte di sì, che non ci sono alternative, sicuro, ma vista la situazione, vista l'emergenzialità della situazione, visto che a breve sarà tutto chiuso, da lì passeranno i tir, passerà qualsiasi mezzo eccetera, allora, possiamo ancora permettercelo? Intanto qua vedo che la stampante continua a aprirsi pop up tutti i giorni. Cos'è? Non ho la stampante, ragazzi. C'è una cosa. Il computer si è convinto di avere una stampante. Caro computer, non ce l'hai, volevo dirtelo così. Domanda semplicissima, però ripeto, domanda probabilmente da ignorante, anzi sicuramente non ci sono dubbi su questo. Potete interagire anche con il sottoscritto, con tutta Top Italia Radio, se vi va, su WhatsApp al 349 722 5831.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

0: fare apposta, quello forse Michelangelo ci riuscirebbe a fare.
1: Speriamo che facesse qualche miracolo.
2: È davvero una lacrima di sangue quella macchia comparsa sul volto della statua di San Pio nella chiesa di Macerata Campania? È quello che la diocesi cercherà di capire. Ieri, come mostrano le immagini di Storie Italiane, la statua è stata portata via dalla chiesa di Santa Maria delle Grazie e ora è a Capua, proprio per essere analizzata. Ma bisognerà anche visionare bene le telecamere e altro mistero. Non mostrerebbero nessuno manomettere la statua.
3: È sempre bello vedere che il canone finisce comunque in cose importanti, eh? È bello vedere che paghiamo un canone per cose comunque.
2: C'è una macchia. Cioè...
0: Io subito ho preso uno spazzolone da sotto e non è venuta via.
3: Vabbè, io non commenterò questa cosa, naturalmente, ognuno ha la sua sensibilità, sulla religione non si scherza, per carità, se c'è gente che crede che le statue lacrimino, che ti devo dire, va bene, può essere, io chi sono io per negare questa cosa, non lo so, può essere, però cioè, sono un po' perplesso che il servizio pubblico
0: non c'è nulla,
3: si occupi di questa cosa.
0: Nessuno si è avvicinato.
3: Vabbè.
2: Nel paese già in tanti gridano al miracolo.
1: Ho visto la lacrima. Si spera che i miracoli comunque esistano.
2: Ci sarebbe tanto bisogno di un miracolo.
1: Noi speriamo a...
3: Sì, diciamo, è vera questa frase, cioè ci sarebbe tanto bisogno di un miracolo, no? Cioè, ci sono tante guerre nel mondo, così diciamo. Dicevo che se l'Altissimo dovesse davvero decidere di fare come miracolo far lacrimare una statua, un po' mi girerebbero, posso dire. Cioè, scusa, devi fare un atto divino, un atto trascendente. Dici, guarda, mi gioco il jolly del miracolo, no? Non so, faccio finire la guerra in Palestina, la guerra in Iran, in Ucraina, che ne so. No, faccio lacrimare una statua a Macerata. Sarebbe un po'. Mi sentirei un pelino incazzato, se posso dire. Caro Altissimo, no? Se mai fosse in ascolto, ecco, non è che ci serve a molto. Cioè, senso come umanità non ci cambia molto se la statua ha una lacrima oppure no, non ci cambia nulla, diciamolo, sono cose più utili dove volendo si potrebbe intervenire, però non mi permetto di dare do suggerimenti anche all'Altissimo stamattina, una roba, sono di un'arroganza, guardi, una tracotanza incredibile. Vabbè, andiamo avanti, va, per favore, andiamo avanti. Si parla molto di trasporti, vedo, oggi si parla molto di trasporti, mentre è in corso credo un consiglio regionale, dovrebbero già essere partiti. Sentiamo, sì? Margheretta, sta parlando Margheretta. Sì. Sì, allora qua si parla di un cordoglio, insomma, è una fase un po' delicata di apertura del consiglio, sono l'inizio proprio dei lavori. No, dicevo, si parla molto di trasporti, perché c'è il piano trasporti, che di fatto è stato avallato anche dai sindaci dopo l'assemblea degli enti locali, che di fatto ha riunito tutti i rappresentanti dei comuni valdostani, è successo ieri, e il CPL, appunto, il Consiglio Permanente degli Enti Locali, ha detto di sì al piano regionale dei trasporti. Ora capiamo anche cosa c'è scritto in questo piano regionale dei trasporti, che abbraccia tutte le aree dei trasporti valdostani, dalla Osta per San Didier al trasporto su gomma, tutto, e quindi insomma dobbiamo un po' aggiornarci su quali sono le intenzioni, quali sono le direttive di massima, ecco, sui trasporti. Vabbè, io ora aprirò tutto e vabbè, vediamo cosa c'è scritto, sono un po' paura, intanto epoca.

Piano Trasporti è molto interessante secondo me, perché parla di qualunque cosa, cioè parla della ferrovia, parla dell'autostrada, del traforo, di questo hub intermodale, poi cerchiamo di capire che vuol dire. Parla di impianti a fune, parla di bici, di pedoni, cioè chiaro, tutte le forme di mobilità vengono abbracciate in questo piano trasporti, che è un documento che cerca di dare un po' le direzioni, no? Di come vogliamo sviluppare i trasporti nei prossimi anni. Un documento che si è aggiornato pochi mesi fa, che riguarda i prossimi anni di strategia, perché non sono cose che puoi fare in poco tempo, e che appunto traccia una serie di cose interessanti, tipo, vediamone un po' qualcuna. Traforo del Monte Bianco, per esempio, viene confermata la necessità di creare una nuova canna, ripeto qua, ragazzi, questo è un piano trasporti fatto dalla Valle d'Aosta, quindi non è che possiamo decidere noi di iniziare a scavare, come sapete, però diciamo c'è una presa di posizione chiara in cui si dice serve la seconda canna. Poi l'autostrada A5, qui diciamo tra Verresse e Quincinetto, su questo è previsto uno studio per cercare di rivedere i pedaggi e ridurre il traffico sulla viabilità ordinaria, quindi cercare di portare più auto sull'autostrada e meno sulla statale. Poi verrà valutata la creazione di una terza corsia, cosiddetta dinamica, nei tratti che sono più congestionati. È prevista anche una variante nella zona di On Bar, da quelle parti lì, per superare il collo di bottiglia che si crea nella statale 26. Si parla di una nuova galleria a due canne, con la vecchia statale che quindi verrebbe trasformata in una strada locale riqualificata con possibili piste ciclabili, e l'attuale autostrada che potrebbe diventare una variante della statale 26. Su questo si sta predisponendo un documento di fattibilità, che però è previsto non prima del 2027. Poi sulla ferrovia Aosta-Chivasso, su questo l'elettrificazione viene citata come il primo passo. L'obiettivo è di creare treni più frequentemente, quindi ogni mezz'ora nelle stazioni principali, maggiore integrazione con trasporto su gomma, quindi autobus per e dalle vallate, e cercare il modo di collegare anche più velocemente Milano. Non so bene in che modo, però questa è l'idea. Ok, per quanto riguarda il trasporto merci ferroviario, se ne parla come di un'ipotesi difficile. E poi arriviamo alla Aosta Pressendidier. Come sapete, una ferrovia che è stata chiusa ormai 10 anni fa, che al momento è un binario morto, letteralmente, nel senso che è stato ormai avvolto dai rovi, no? quel binario che portava appunto l'Alta Valle in collegamento ferroviario con Aosta. E beh, su questo di fatto viene accantonata l'idea di rilanciare la ferrovia come era, insomma. Quindi questo viene accantonato. Diciamo subito questa cosa: l'idea è di acquisire la linea, cioè di comprare, che la regione compri, acquisisca quel tratto di ferrovia, e poi a quel punto se ne potrà fare quello che meglio si riterrà, senza doversi ogni volta confrontare con Rete Ferroviaria, eccetera. Quindi l'idea più accreditata al momento è questo BRT, cioè questo Bus Rapid Transit, cioè un autobus rapido elettrico a zero emissioni, che immagino farebbe la spola avanti e indietro su quello che non sarebbe più un binario, ma semplicemente una sorta di corsia asfaltata che verrebbe creata in quella zona. E devo dire, se posso, io che sono sempre molto critico sui trasporti, posso dire che non sono così sfavorevole a questa cosa. Posso dire che mi sembra un'idea che ha il suo perché, anche per un fatto di, come dire, di velocità, di viabilità, di passaggi a livello, per tutta una serie di motivi. Non mi sembra una cosa così campata per aria. Non so voi cosa ne pensate, ditecelo: 349 722 5831. Poi è stato anche detto che per ora questa è un'idea, non è quella definitiva. Dice ancora l'assessore Berschi, dice: dovremo ovviamente, insomma, su questo approfondire ulteriormente, però sarà molto diverso farlo avendo acquisito l'infrastruttura ferroviaria. Quindi questo è, cioè, la proposta non è definitiva, dovremo predisporre un documento che analizzerà le varie possibilità. Quindi questa è un'idea, ma non è quella ancora definitiva. E poi tutte le altre cose, è lunga, quindi direi che spezziamo questo intervento ascoltando un disco che si chiama Demoni.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Super Trailers.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: chi vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Si chiamava Vertebre questo disco di settembre alle 9.40 in diretta da Lidia al Carpegio. Adesso arriva Arcom.
2: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: ritmo delle cose. No, stavo guardando le altre punti di questo piano trasporti che è stato approvato, è stato avallato anche dai sindaci, quindi dagli enti locali valdostani, e che è un documento che dà delle linee guida, insomma, no, per i prossimi anni. Abbiamo detto quello che c'era sul piano trasporti per quanto riguarda la Aosta Presendidie, che non sarà più una ferrovia, probabilmente sarà un metrobus elettrico a zero emissioni. In realtà poi su quel tratto lì si parla anche di pista ciclabile a un certo punto di questo piano trasporti, ma forse il punto più importante è questo cosiddetto nodo intermodale, questo hub, questa parola che va molto di moda, intermodale di Aosta, che prevederebbe anche la creazione di un nuovo casello di uscita dall'autostrada, un casello ad alta automazione, con questo nuovo svincolo cosiddetto Aosta Centro. L'idea è di creare più integrazione in un punto dove c'è anche l'impianto a fune che va a Pila, insomma la famosa porta sud di Aosta, tra auto, bus e treno, quindi creare una sorta appunto di hub intermodale, vuol dire questo, dove tu colleghi tante forme di trasporto. Insomma, questa è un'altra idea. Poi ancora si parla di impianti a fune, si parla di Cime Bianche. Ecco, la cosa di Cime Bianche è interessante secondo me, perché Cime Bianche di fatto è uscito dal piano trasporti. Questo è uno dei punti forse più interessanti. Il documento spiega anche come il collegamento di Cime Bianche, di cui è già stato approvato il documento, il cosiddetto DOCFAP, no? Uno dei documenti preliminari fondamentali per la realizzazione, viene tolto dal piano, mentre il collegamento Pile Cogne viene specificato come un collegamento che potrebbe creare benefici importanti da un punto di vista turistico ai due comprensori. Ora non viene molto spiegato perché, cosa vuol dire che viene tolto dal piano trasporti il collegamento intervallivo Cime Bianche. Io non penso che ci sia stata una retromarcia, sinceramente non ho letto annunci in questo senso, però non fa più parte del piano trasporti. Ci fosse un giornale che lo spiega, sarebbe bellissimo. Poi ancora le ciclabili e i percorsi pedonali. È prevista la ciclabile, quindi il completamento della ciclabile della Dora, cosiddetta, quella che passa vicino alla Dora, fino a Courmayeur, e anche appunto c'è questo aspetto qua, il riutilizzo dell'ex ferrovia Aosta Prestandidie per creare delle piste ciclabili. Oltre a questo si parla di nuovi collegamenti ciclopedonali tra le vallate e nella plain di Aosta. Insomma, sono tanti, mi pare, gli ottimi propositi di questo piano trasporti. Non è una novità, il piano trasporti è sempre molto ottimista, no? nei suoi desideri, e poi bisogna capire quante di queste cose si riuscirà e in quanto tempo a realizzare.
1: Servono dei ricambi per la tua auto o moto? Non cercare altrove, vieni da Tutt'Auto.
2: Tutt'Auto è il negozio di ricambi che soddisfa ogni tua esigenza a due accelerate da Aosta.
1: Ricambi per auto e moto, accessori come ganci traino e portabici, offerte speciali nell'angolo outlet.
2: Siamo Tutt'Auto, il tuo punto di riferimento per i ricambi auto e moto a Sar, frazione Condemin 32. Tutt'Auto, i tuoi consulenti per accessori e ricambi auto e moto. Seguici su Instagram e Facebook.

vorrei parlare solo di trasporti e basta, però non si può, questo assolutamente non si può fare, anche se bisogna dire che c'è ancora una notiziola su questa cosa dei trasporti, sulla viabilità, perché come sapete sabato tra tre giorni è attesa una tappa importantissima del Giro d'Italia sul territorio valdostano, è la tappa numero 14 dell'edizione in corso, che partirà di fatto ufficialmente da San Cristoforo, ci sarà questa partenza simbolica da Piazza Chanù, però in realtà partirà poi da San Cristoforo e arriverà poi a Pila dopo un lungo percorso, insomma, che abbiamo detto. Ovviamente, ragazzi, la viabilità verrà leggermente sconvolta, ecco, questo diciamolo. Ora non mi metto a fare l'elenco di tutte le strade, se no giustamente cambiate radio dopo un minuto, però sappiate che online è pieno di siti che parlano di come cambieranno i trasporti sabato. Beh, sappiate che sabato, insomma, una giornata in cui se prendete la bici è meglio, diciamo così, mettiamola sotto questo punto di vista. Poi vedo che la prima linea parla ancora delle gallerie di Sorelei, quindi la chiusura di un anno che è stata confermata dal documento, lungo documento che la SAV, Società Autostrade Valdostane, ha prodotto, e ha confermato che l'11 giugno iniziano i lavori e che di fatto non hanno alternative per motivi di sicurezza, per la sicurezza soprattutto di chi lavorerà ai cantieri, ma anche di chi dovesse transitare in un'autostrada con lavori in corso a una sola corsia. Diciamo, questa è la cosa interessante, si parla anche di quanto traffico sposterà questa chiusura. Secondo quello che dice la prima linea, l'impatto non sposterà il traffico. Ora cerchiamo di capire bene cosa intendono, perché abbiamo letto dei dati del comune di Aosta, ma anche della Protezione Civile, che invece esprimevano più di qualche perplessità su questo, anzi preoccupazioni forti sul carico in più che arriverà nel centro di Aosta. Ma vediamo cosa intende la prima linea. Voglio dargli fiducia. Vai.

Sì, allora l'aspetto su cui si concentra questo articolo della prima linea è questo, cioè nel documento della SAV sulla chiusura delle due gallerie ci sarebbero due narrazioni, due tesi un po' in contraddizione, secondo sempre il quotidiano della prima linea, no? Allora, da un lato si dice che questa chiusura non avrà effetti così pesanti sul traffico, non modificherà i flussi principali. Dall'altro lato invece scrivono che questo è un raccordo fondamentale per i collegamenti, il turismo, il pendolarismo, il trasporto merci, per cui insomma è necessario questo intervento ed è necessario farlo in un tempo che peraltro è più contenuto di quanto inizialmente era previsto, perché in teoria la chiusura non doveva essere di 370 giorni ma di praticamente 500 giorni, nel cronoprogramma esecutivo si parlava di 494 giorni, quindi dice la prima linea, beh allora mettetevi d'accordo perché questa cosa è strategica e quindi tutto quanto si spiega negli sforzi che avete fatto eccetera per ridurre il più possibile la chiusura, oppure non è vero il fatto che non avrà impatti sul traffico. Se però posso permettermi di rispondere con grande umiltà al quotidiano della prima linea, cioè anche se fosse vero che non ha impatti così importanti sul traffico, è comunque interesse di tutti che i lavori siano il più celeri possibili, varrebbe anche per una stradina provinciale, voglio dire una stradina comunale, questo vale in qualunque caso, in qualunque cantiere. Io sinceramente non so quanto sia vero che non avrà impatto sul traffico, non lo so, cioè sentire il comune di Aosta si parla di 1 milione di passaggi in più sulla rotonda dell'ospedale in un anno, quindi boh, non so, sembra un po' difficile immaginarlo.

0: Benissimo, volevo salutare anche Giuliana e Angela che ci scrivono al 349-722-5831. Noi ora ci colleghiamo però subito, in frettissima, proprio rapidissimi, con la redazione, perché è già pronta per le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Sentiamo.
1: Sono le 10 in punto. Attenzione.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani deceduti durante un'immersione nella grotta di Alimata alle Maldive. Si tratta delle salme di Giorgia Sommacal e della ricercatrice Mariel Oddenino. Ieri il team di sub esperti finlandesi ha recuperato i corpi della professoressa Monica Montefalcone e del ricercatore Federico Gualtieri. Il cadavere dell'operatore Gianluca Benedetti, ritrovato nei giorni scorsi, è già in Italia. I cinque sub sono morti tutti nella parte più remota della caverna marina che stavano esplorando, nella quale sono stati ritrovati. Nel frattempo la Procura di Roma indaga per omicidio colposo.
1: Almeno 87 partecipanti della Global Sumo de Flotilla hanno iniziato uno sciopero della fame per protestare contro il loro rapimento illegale da parte di Israele, in segno di solidarietà con gli oltre 9.500 ostaggi palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane. Ad annunciarlo in una nota su Telegram la stessa flotilla all'indomani dell'intercettazione di tutte le imbarcazioni della missione da parte delle forze armate israeliane e del fermo di 29 attivisti italiani.
2: Trump, sulla spinta dei paesi del Golfo, sospende la ripresa delle ostilità e dà un nuovo ultimatum a Teheran: 2 o 3 giorni. Teheran minaccia: abbiamo il dito sul grilletto. Ma il Takun avverte: concluderemo presto il lavoro, non avranno il nucleare. Il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate di truppe USA in Europa da 4 a 3, che comporterà un ritardo temporaneo nello schieramento delle forze americane in Polonia.
1: Il presidente russo Vladimir Putin è stato accolto dal presidente cinese Xi Jinping di fronte alla grande sala del popolo di Pechino per i colloqui bilaterali. E grazie alla fedeltà incrollabile e al coraggio dimostrato in tempi difficili che la Cina e la Russia sono riuscite a raggiungere un livello così elevato nelle loro relazioni, ha detto sì.
2: Crollò in un edificio a Scampia, nella periferia di Napoli. È accaduto intorno alle 23 di ieri sera. Appena presa la notizia del crollo, che ha interessato il vano ascensore all'interno dell'edificio della Vela Rossa in Viale della Resistenza, in cui sono in corso lavori di demolizione, il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha subito riunito il centro di coordinamento soccorsi. Non ci sono feriti.
1: Sostegni mirati e immediati agli agricoltori, un nuovo regime temporaneo di liquidità della PAC per compensare almeno in parte l'aumento dei costi dei fertilizzanti causato dalla crisi in Medio Oriente e ulteriore flessibilità per l'industria dei fertilizzanti nella revisione dell'ETS in arrivo a luglio. Sono alcune delle misure annunciate dalla Commissione Europea nel piano d'azione per i fertilizzanti adottato da Strasburgo. Secondo le stime UE, i prezzi dei fertilizzanti sono aumentati di circa il 70% rispetto alla media del 2024.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
4: Da Aosta,
3: l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle,

l'Isola delle Rose alle 10.13 su Top Italia Radio, in diretta da Lidl Car Peugeot. C'è, attenzione, c'è anche una novità che riguarda il meteo. Vedo che l'Ansa ne parla come una delle prime notizie, cioè il fatto che dopo questi giorni un po' di freschino, quasi autunnale, è attesa una importante, come dire, rialzata delle temperature, che dovrebbero raggiungere i 30 gradi già nel prossimo weekend. Questo secondo le previsioni dell'Ufficio Meteorologico Regionale. Già da domani ci sarà un brusco rialzo delle temperature, che da sotto le medie stagionali, come sono state finora, saranno invece sopra le medie stagionali. C'è una botta improvvisa. Oggi ancora un po' arettina, freschina, proprio bellissima. Metterei la firma. Fosse così come oggi tutto l'anno, sarei tipo in paradiso, sarebbe meraviglioso. Però questo succederà e ci saranno appunto temperature, adesso non so se definirle anomale, però sopra la media di sicuro, e preparatevi ad avere 30 gradi nel giro di poche ore. Io ho il piumone, cioè ancora a casa c'ho il piumone, devo cercare di capire, è l'occasione di fare una lavatrice forse oggi, allora.

Cheat Code di Lucas Graham. Beh, invece vedo che sul tema Cogna c'è speciali, come sapete è un momento complicato tra dazi, costo dell'energia, tutto quello che sappiamo molto bene. Passivo di 60 milioni sul bilancio 2025, sono in arrivo però nuove misure del Parlamento Europeo, in questo caso diciamo, sono ovviamente questioni globali più che regionali, che dovranno essere approvate, questo va detto, e dovrebbero entrare in vigore dal 1 luglio, e sono misure molto attese anche dalla CONI. Di fatto si sta cercando di limitare lo strapotere della Cina e dell'India, che sta piegando i mercati in tutto l'Occidente sull'acciaio, con conseguenze anche sulla più grande industria di Aosta, naturalmente, come scrive la RAI su rainewsvda.it. Il testo di questo nuovo regolamento, che di fatto dovrebbe regolare l'industria siderurgica europea, che è stato approvato, insomma, limita a 18 milioni di tonnellate annue i volumi di importazione esenti da dazi, cioè si sta cercando di tassare le importazioni sull'acciaio, credo dovrebbe essere, sì, esatto, sulle importazioni nel settore siderurgico, no? Questo vuol dire meno 47% di importazioni rispetto al 2024, e sarà applicato un dazio del 50% alle importazioni che supereranno appunto questi 18,3 milioni di tonnellate. Tutto quello che eccederà sarà tassato pesantemente al 50%. Viene salutata come una boccata di ossigeno anche dalla CGIL questa cosa, dal segretario regionale della FIOM CGIL Valle d'Aosta, che è Fabrizio Graziola, che dice: penso che queste misure però da sole non basteranno, bisognerà capire i tempi di reazione del mercato. Comunque un punto importante che era molto molto atteso dal settore.

Governo Punk Bunker 44. Dunque, vediamo un po'. Allora, vedo che ci sono notizie importanti anche su Gazzetta Matin. Devo dire, ogni tanto bisogna un po' schivare i pubblici redazionali. Vabbè, lasciamo perdere questo discorso. Vedo che la regione è stata condannata a dover risarcire di 38.000 euro una docente, un insegnante di religione che ha superato il concorso nel 2003 ma non è mai stata assunta di ruolo, e quindi la regione dovrà, per mancata assunzione, darle 38k, come dicono i giovani, 38.000 euro, no? Quindi questo ha sentenziato il giudice Luca Fada, il tribunale di Aosta, che ha dato ragione all'insegnante. Insomma, dichiara che c'è stato questo abuso nella reiterazione dei contratti a termine, che sono durati dal 96 al 2025. Comunque, ragazzi, il modo in cui, lascia stare la regione, perché è una roba nazionale anche questa, il modo in cui è organizzata la scuola a livello di personale docente è una roba veramente, me la devono spiegare questa cosa, cioè perché funziona così, mi spiegate? Sono persone che lavorano a scuola da 15 anni, 20 anni e sono precari e rimarranno precari, ma perché? Cioè, capisco tutto, ma non ha veramente senso, ragazzi. Questo è un caso poi particolare, lei in più appunto aveva superato il concorso, quindi era, come dire, giusto essere che fosse assunta, ci mancherebbe. Però in generale è proprio un modello che faccio fatica a capire. Sto parlando anche con amici e amiche che fanno quel lavoro lì, sono tutti precari, quasi tutti precari. Vabbè, Lil Nas X, Star Walking, prego.

0: per recensire le spremute bevute nei bar delle stazioni.
1: Ma perché? Ma non c'è bisogno, nessuno sentiva il bisogno di avere questo tipo di servizio, scusa.
0: Le spremute bevute, sì, nei bar delle stazioni.
1: Ma perché nei bar delle stazioni?
0: Siamo a recensire la spremuta nella stazione di Biella, sì, parola riconducibile ad un elemento automobilistico, ma vi posso assicurare essere un agglomerato urbano che, sì, noi comunemente chiamiamo città.
1: Città,
0: sapore, certo, voto 7,5, esperienza agrumata, godibile al palato, sì, va giù bene, poco dissetante, ma il 7,5 è più che meritato.
1: Grazie. Questo gira l'Italia per recensire le spremute d'arancia delle stazioni ferroviarie, genio.
0: Recensione della spremuta bevuta nella stazione di Mezzo Lombardo. Furla, ma perché si chiama Mezzo Lombardo un paese che si trova in Trentino Alto Adige?
1: Sì.
0: È presto detto. Voi sapete, quando qualcuno ci chiede le origini, magari qualcuno risponde: sono per metà toscano, sono per metà pugliese.
1: Sì.
0: Ecco, questo paese, fondato nel 1194,
1: anche della storia,
0: fondato da delle persone che erano tutte per metà lombardo.
1: Mezzo Lombardo,
0: da parte,
1: okay,
0: di madre o da parte di
1: Pizzo, bene, grazie, grazie. Però vorrei arrivare alla spremuta.
0: Ora voto 7, acidula al palato, sì, davvero gradevole come sapore, allappa un pochino la bocca sul finale, tant'è che ho dovuto chiedere un bicchiere d'acqua.
1: Ho capito, bene, sono problemi in effetti, sono quei problemi che ti rovinano l'experience della bevuta della spremuta in stazione. Chi di noi non l'ha fatta questa cosa? Chi di noi non l'ha fatta? Vi direi che possiamo andare con Stevie Wonder e Elton John, c'è questa bellissima Finish Line che è una chicca del 2022, uscita non postuma perché due mi pare stiano bene, no? Fammi controllare la roba, aspetta, io ogni tanto sui lutti, queste cose qua, mi perdo dei pezzi, stanno molto bene entrambi, no? Anche Stevie Wonder tutto a posto, sì, 76 anni, sta benissimo, bene, ottimo. La ascoltiamo prima delle notizie regionali, vai.

0: Music Box. Ministero riconosce all'azienda USL della Valle d'Aosta oltre 1 milione di euro per la transizione al digitale. Le risorse saranno reinvestite nello sviluppo della sanità digitale regionale, dopo la certificazione della migrazione dei dati sanitari sul data center regionale. Un passo decisivo per modernizzare servizi, archivi e infrastrutture, garantendo maggiore sicurezza e accessibilità ai cittadini.
1: La dispersione scolastica in Italia scende per la prima volta sotto la media europea. Secondo i dati Eurostat 2025 il tasso nazionale è l'8,2%, migliore della media UE del 9,1% e inferiore a paesi come Germania e Finlandia. Risultato raggiunto con 5 anni di anticipo rispetto all'obiettivo europeo del 2030. La Commissione europea riconosce anche Agenda Sud come buona pratica. Il ministro Valditara parla di un traguardo storico che ha dato nuove opportunità a 500.000 di giovani.
0: Al via il nuovo corso di formazione manageriale per dirigenti sanitari, promosso dall'Università della Valle d'Aosta in convenzione con la Regione. Il bando, pubblicato sul sito di Ateneo, prevede 30 posti e un percorso di 125 ore da giugno a dicembre 2026, tra lezioni, casi didattici e project work. Il corso è rivolto ai dirigenti del ruolo sanitario e ai professionisti convenzionati con l'azienda USL. Le domande vanno presentate online entro il 26 maggio.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

Allora, sto giro l'anno lo azzecco. Ieri mi sa che ne ho sbagliato uno di anno. Ho detto 2021, ma era 2001. Sì, esatto, chiusura il pezzo di Elisa. No, in questo caso 2008, possiamo dirlo con certezza. J-Ho, con questa band che si chiamava con questo nome molto elegante, The Pussycat. Devo dire, non stiamo a tradurre, non è importante. Ora invece c'è Head Down dei Bastille.

0: sempre chiesto come fanno le persone a non pagare le multe, cioè, ma non tecnicamente, basta che non lo paghi, quindi capisco. Come fate a vivere? Cioè, fate tipo, io ti giuro, se ho una cosa da pagare, una multa, una tassa, così, cioè, se tardo di un giorno mi viene un'ansia, cioè, no, devastante. E leggevo che a Torino un torinese su tre non paga le multe, anche le tasse, in realtà è un po' tutto, va messo in mezzo questa cosa. Si parla della rottamazione ordinata dal comune, che varrà per le cartelle fino all'anno della pandemia, cioè il 2020. Diciamo che purtroppo, adesso non voglio dire nulla, però tutti questi condoni, queste rottamazioni un po' ti fanno capire perché le persone poi non pagano, cioè ci sta, perché se dopo un po' ti condonano tutto, dici, no, io perché ho pagato, no? Cioè io che sono un pirla, che pago tutto, eccetera, perché lo faccio? Questa è un po' la domanda che uno potrebbe fare su una sanatoria che viene fatta peraltro prima delle elezioni comunali, te pareva, tanto è sempre un po' così, ed è una delle prime, anzi è tra le forse la prima città d'Italia a usare la cosiddetta norma rottamazione, com'è che si chiama, quinquies? Ma perché sti latinismi incredibili, cioè veramente, rottamazione quinquies, definizione agevolata, benissimo, è una tolleranza di praticamente su questa cosa di prima del 2020, cioè la data è quella lì, prima pre-covid, cioè tutto quello che è pre-covid, non tutto, naturalmente ci sono alcuni casi in cui si può fare, alcuni casi in cui non si può fare, però molti cittadini potranno regolarizzare la propria posizione debitoria nei confronti dell'ente, grazie appunto a questa cosa. Sono online, trovate tutti i link utili del caso per poterlo fare. Vabbè, è una legge naturalmente statale, questa non c'entra Torino, che semplicemente ha diramato questa statistica, uno su tre, tantissimo, cioè il 33% non paga, non ha pagato tasse e multe, quindi è in qualche modo interessato da questa norma.
1: Succede sempre così, ho un importante call online e internet fa i capricci.
2: Succede sempre così, ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
1: Ora passo a Down Wi-Fi, a meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia poi, dove non arriva praticamente niente.
2: Te l'avevo detto, si può dire?
1: Sì, me l'avevi detto, ma sai che rimando sempre tutto.
2: Basta rimandare, passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: Smokers con Kim Petras. Questa era Don't Lie alle 10.50 sotto Pitelia Radio. Mentre guardando, aspetta, c'è ancora il consiglio regionale in corso. Di cosa stiamo parlando, ragazzi? Vediamo un po' quali sono le notizie, quali sono quelli. Ecco, Testolin sta parlando. Vediamo un po'. Sì. Non si sente nulla, vero? Lo so. Ho realizzato ora che non si sente nulla. Benissimo, alle ore 10.51. Allora 10.51, aspetta che la risolviamo, aspetta un po'.
1: Degli antivocali, adesso si tale sente. Disciplina adesso sì. È stata ritenuta lesiva del principio.
0: Sai qual è la fregatura di sto mix? Ti odio a morte, lo ripeto all'infinito. E che ogni tanto decide di cambiarmi delle impostazioni senza che io faccia nulla. La fregatura è che io sento tutto, ma voi non sentite in certi casi.
1: Sono dal segretario.
0: Se si sente di nuovo, sì.
1: Che devono essere assicurati in maniera uniforme sul territorio nazionale. Si tratta pertanto di una pronuncia da accogliere con estremo favore, in quanto nel suo complesso conferma la tenuta giuridica dell'impianto della riforma regionale in materia di organizzazione delle funzioni e dei servizi dei comuni e degli altri enti locali, unité e BIM, portata avanti dal Consiglio regionale nella scorsa
0: settimana. Mi dispiace interrompere il presidente, però sono le 10.52, noi dobbiamo assolutamente proseguire, ogni tanto ci collegheremo, insomma, per annusare l'aria che tira, no? Per capire un po' di cosa si sta parlando in consiglio. Ancora sono molto all'inizio, ancora siamo alle comunicazioni iniziali, quindi ancora il dibattito deve entrare nel vivo. No, invece sul territorio si parla di alcune iniziative interessanti, per esempio il fatto che c'è un voucher che vale per i centri estivi e sono stati previsti fino a 2.000 euro per le famiglie di lavoratori che hanno minori disabili a carico. Questo lo ha confermato l'assessorato allo sviluppo economico, per cui le famiglie che hanno figli con disabilità minori possono presentare domanda per il voucher di conciliazione relativo proprio al periodo estivo per i centri estivi.
2: This is your damn cowgirl. Buckle up.

0: Sono le 11 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Recuperati alle Maldive anche i corpi degli ultimi due sub italiani morti giovedì scorso durante un'immersione. Si tratta di Muriel Oddenino, biologa marina e ricercatrice, della 22enne Giorgia Sommacal, figlia della professoressa Monica Monfalcone, il cui corpo è stato recuperato ieri. Entrambi i corpi sono a bordo della barca appoggio, fanno sapere fonti della Farnesina. Martedì i tre sub finlandesi impegnati nelle operazioni di recupero hanno consegnato alla polizia le telecamere GoPro e diverse attrezzature subacquee recuperate all'interno del sistema di grotte dove sono stati ritrovati gli italiani. Il materiale è ora al vaglio degli investigatori che stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto.
2: È in corso una caccia all'uomo che martedì sera a Castel Gerundo in provincia di Lodi ha inferto tre coltellate a una 54enne biologa di passaggio lungo la provinciale 27 per poi darsi alla fuga tra i campi. L'aggressione sarebbe avvenuta dopo che la vittima si era fermata per soccorrere un cane in difficoltà. Le condizioni della donna sono gravi, ha riportato due profonde ferite all'addome e una terza al braccio, segno evidente di un disperato tentativo di difendersi. L'uomo ha poi gettato l'arma in un fossato adiacente alla carreggiata ed è fuggito a piedi nelle campagne circostanti.
3: Vladimir Putin è arrivato a Pechino per una nuova missione diplomatica con Xi Jinping. Ad accoglierlo all'aeroporto è stato il ministro degli esteri cinesi. Quella del presidente russo è la 25esima visita ufficiale in Cina. Nel corso dell'incontro bilaterale Putin ha ribadito il ruolo della Russia come partner strategico affidabile, soprattutto nel pieno delle tensioni in Medio Oriente. Sullo sfondo della crisi in Medio Oriente, la Russia continua a mantenere il ruolo di fornitore affidabile di risorse, mentre la Cina quello di consumatore responsabile, ha dichiarato il leader del Cremlino.
2: Almeno 87 partecipanti della Global Summit Flotilla hanno iniziato uno sciopero della fame per protestare contro il loro rapimento illegale da parte di Israele e in segno di solidarietà con gli oltre 9.500 ostaggi palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane. Ad annunciarlo in una nota su Telegram è stata la stessa flottiglia all'indomani dell'intercettazione di tutte le imbarcazioni della missione da parte delle forze armate israeliane e del fermo di 29 attivisti italiani.
3: Il premier indiano Narendra Modi è in visita a Roma, accolto ieri sera a Fiumicino dal ministro degli esteri Antonio Tajani. Modi è stato poi accompagnato dalla premier Giorgia Meloni in visita notturna al Colosseo. Ci siamo scambiati punti di vista su un'ampia gamma di argomenti, ha scritto su X il premier indiano commentando questo primo incontro.
2: Il calcio: sono ore decisive per la panchina del Napoli dopo aver avuto certezza dell'addio di Conte al termine della stagione. De Laurentiis ha accelerato per scegliere il sostituto del Leccese. Il presidente ha intenzione di chiudere al più presto la faccenda. La primissima scelta del patron è rappresentata da Maurizio Sarri, al passo d'addio con la Lazio.
3: Per ora è tutto, a più tardi.

Beyoncé, no? Ieri sentivo una persona che mi riferiva di una coppia che conosce, diciamo un po' così, un po' esuberante, che ha chiamato la figlia Beyoncé. Io non commenterò questa cosa, però era giusto secondo me informarvene, mettervene a parte di questa notizia, ecco, una breaking news potremmo dire, no? Che sì, esatto, una breaking news importante. Vabbè, andiamo su Canavese dintorni. Intanto abbiamo fatto un piccolo salto a Torino, vedo che si parla molto delle dichiarazioni dei redditi. Adesso questo bisogna farlo ancora per l'anno in corso 2026, però stanno iniziando ad arrivare alcune dichiarazioni che lasciano qualche dubbio, per usare un eufemismo, su quanto dichiarino rispetto a quanto effettivamente guadagnino alcune categorie. Per esempio, su tutti si sta parlando dei tassisti, che mediamente in Italia hanno dichiarato, non è una novità, meno di 19.000 euro lordi, quindi non dico la metà ma quasi netti in un anno di lavoro, che chiaramente è una cosa piuttosto improbabile. Insomma, poi magari uno potrebbe dire, beh, ma ci saranno in mezzo a questa categoria anche dei tassisti che lo fanno così a tempo perso, come lavoro complementare rispetto a quello principale, non lo so, però certo che una categoria che dichiara 19.000 euro lordi fa discutere. Non è l'unica categoria sul cui reddito medio ci sarebbe da discutere, però è quella che ha fatto un po' più notizia e anche da anni all'interno di un dibattito, no? Sulla liberalizzazione, su Uber, su tutti i competitor che fanno sempre un po' fatica, per le norme che ci sono in Italia, ad entrare nel mercato in maniera competitiva e libera.

0: generale sono comunque cresciuti i redditi medi dichiarati nel 2025. Abbiamo come regione con reddito più alto la Lombardia, come regione con reddito più basso la Calabria, questo dice il Dipartimento delle Finanze. La media è di 25.820 euro, parliamo sempre di lordi naturalmente, con chiaramente delle differenze molto, molto ampie sulla base del territorio, sulla base delle categorie. Vediamo un po' alcuni di questi dati perché sono interessanti secondo me. Allora, vediamo un po': contribuenti senza imposta, distribuzione del carico fiscale, se diversi settori economici. Ecco, per esempio, su questo, sul settore delle costruzioni, c'è una diminuzione importante del volume di affari, meno 20%. Stiamo parlando di un settore che insomma ha avuto un botto pazzesco col bonus 110 e tutto quello che conosciamo, e adesso invece sta mostrando un po' di essere in difficoltà. Crescono invece commercio al dettaglio, che noi tutti quanti siamo qui ogni giorno a dirci che è finito, no? Perché c'è Amazon, perché ci sono le grandi catene, così in realtà più 29% di giro d'affari, diciamo volume d'affari totali, e anche il commercio all'ingrosso cresce ma molto meno di quello al dettaglio, solo più 6%. Quindi dati che non sono così scontati, anzi io francamente non avrei mai detto.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Verso la fine di questo periodo arriva un nuovo peggioramento. Troviamo una mattinata ancora stabile, poi nubi in aumento da ovest e primi rovesci serali sui settori di confine. Una giornata da ascoltare. Il cielo oggi parla chiaro. Basta alzare lo sguardo.

Tate McRae. Tate McRae, che probabilmente non si pronuncia così, ma non ho mai, mi sono mai preso la briga di guardare, devo essere molto sincero su questa cosa qui. Vediamo un po' sulle altre notizie invece di Torino e dintorni. Vedo che per esempio si parla molto ancora del Salone del Libro, che è andato molto bene, c'è stato un record, un boom di visitatori, sono arrivati a quota 254.000, peraltro i costi per l'ingresso hanno toccato un massimo storico. È stata la 38esima edizione di un salone che è sempre più punto di riferimento dell'editoria a livello nazionale e che ha fatto registrare anche una media del pubblico sempre più giovane. Questo è interessante, questo non male, non male, andiamo avanti. Intanto vi dico solo che il salone, tra vlog, tutta una serie di eventi collaterali anche sui social, insomma, è, da quello che dicono gli organizzatori, sarebbe secondo solo al Festival di Sanremo. Adesso non lo so, però questi sono dati che non ho verificato, però insomma mi voglio fidare, ed è riportato appunto su torinotoday.it. Adesso noi andiamo con un disco che si chiama Corallo di Lortex.

0: L'Orthex insieme alla voce di Chiamami Faro, che era la metà femminile di questa corallo. Ora invece sentiamo il Music Box. Prego.
1: Servono dei ricambi per la tua auto o moto? Non cercare altrove. Vieni da Tutt'Auto.
2: Tutt'Auto è il negozio di ricambi che soddisfa ogni tua esigenza. A due accelerate da Aosta.
1: Ricambi per auto e moto, accessori come ganci traino e portabici, offerte speciali nell'angolo outlet.
2: Siamo Tutt'Auto, il tuo punto di riferimento per i ricambi auto e moto. A Sar, frazione Condemin 32. Tutt'Auto, i tuoi consulenti per accessori e ricambi auto e moto. Seguici su Instagram e Facebook.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

Andrei di Almanacco, ragazzi. Andrei di Almanacco è il 20 maggio. Oggi nasceva Cristiano Migliore, chitarrista dei Lacuna Coil nel 71. Compleanno per lui, applauso. Nasceva anche il cantante dei The Click Five, che si chiama Kyle Patrick, in questo caso nell'86. E nasceva anche nel 1944 un grandissimo musicista come Joe Cocker, esattamente il 20 maggio del 44. Benissimo, in questo caso purtroppo lui non c'è più, morto all'età di 70 anni nel 2014. Mentre altri eventi interessanti successi oggi, per esempio, ci riportano al 2006, quando la band finlandese Lordi vinse ad Atene l'Eurovision Song Contest con un disco che si chiamava Hard Rock Alleluia. Nel 98 Tommy Lee dei Motley Crue viene condannato a 6 mesi, giusto, per violenze domestiche, peraltro denunciato dalla sua allora moglie Pamela Anderson, coppia piuttosto turbolenta, l'abbiamo detto più volte, ho trovato più volte, diciamo, le loro vicissitudini di coppia in questo momento al manacco. Nel 2005 usciva per la Edel Music, oggi 20 maggio, l'11° disco di Litfiba, Essere o Sembrare, mentre nel 97 usciva per la Mercury Records la raccolta dei Cinderella che si chiamava Once Upon a puntini puntini. Non ho voluto finire il titolo con Time, giustamente l'hanno lasciato sospeso. Vi lascio invece io qualche minuto per darci qualche idea per chiudere in bellezza. Disco libero al 349 722 5831 su WhatsApp.

0: insomma, mentre noi siamo ancora qui a cercare di capirci qualcosa dell'intelligenza artificiale, vedo che ci sono paesi tipo Malta, ma non è l'unico, che ha deciso di, anche in Regno Unito hanno fatto una cosa del genere, di fare una campagna di alfabetizzazione rendendo gratuito per i suoi cittadini l'uso di ChatGPT, in collaborazione ovviamente con OpenAI e anche con Microsoft. Superato questo corso, appunto, tu avrai un anno di ChatGPT gratuito. Tu fai il corso, loro ti alfabetizzano, ti fanno capire come funziona, quali sono i rischi, come si usa, e poi in cambio hai questa gratuità per un anno di un servizio che comunque costa minimo, se non sbaglio, 23 euro al mese. Questa è un po' la tariffa attuale, almeno di ChatGPT.
1: Succede sempre così, ho un importante call online e internet fa i capricci.
2: Succede sempre così, ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
1: Ora passo a Down Wi-Fi, a meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia poi, dove non arriva praticamente niente.
2: Te l'avevo detto, si può dire?
1: Sì, me l'avevi detto, ma sai che rimando sempre tutto.
2: Basta rimandare, passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo l'addio al Napoli, il ritorno di Antonio Conte sulla panchina della nazionale si fa ipotesi sempre più concreta. Dopo il saluto tra le lacrime nel luglio 2016, al termine dei rigori persi ai quarti di finale dell'Europeo francese contro la Germania, campione del mondo in carica, il tecnico leccese sarebbe pronto dunque a ritrovare il suo vecchio passato. Bisognerà attendere comunque il nuovo presidente federale, ma l'unico dubbio può arrivare dalla questione economica. Quest'anno al Napoli Conte ha guadagnato 9 milioni netti, troppo per la nazionale, ma arrivare a una soluzione sembra possibile. L'Arsenal torna campione della Premier League dopo 22 anni. A decidere il trionfo in questa stagione è stato il pareggio tra il Manchester City, secondo in classifica, e il Bournemouth. Troppo poco per sperare ancora di raggiungere l'Arsenal, che ha ora 4 punti di vantaggio, una partita dalla fine. La sfida di domenica contro il Crystal Palace sarà quindi la coronazione di una stagione iniziata e finita da leader. E adesso i Gunners sognano anche la Champions League. Il tennis, brutte notizie da Carlos Alcaraz, lo spagnolo è ancora alle prese col complicato recupero dall'infortunio al polso destro che non gli ha permesso di giocare i tornei a partire da Madrid, che lo costringerà a saltare anche Wimbledon. L'ex numero uno al mondo, due volte campione Championships, ha annunciato ieri sui suoi canali social di essersi cancellato dallo Slam londinese. Alcaraz si trova quindi ad affrontare il periodo più lungo di assenza dai campi di gioco fino ad oggi. Due stagioni fa un infortunio all'avambraccio lo aveva tenuto fuori dal Masters 1000 del Principato, da Barcellona e da Roma. Dopo la pausa del lunedì, il Giro d'Italia è ripartito ieri con la decima tappa. La cronometro, lunga 42 km da Viareggio a Massa, è stata dominata da Filippo Ganna col tempo di 45 minuti 53 secondi e 54,921 km orari di media. Il portoghese Eulalio tiene ancora la maglia rosa, conservando 27 secondi su un Vingegaard in classifica in generale. Con questa vittoria Ganna è eguagliato Eddy Merckx con 7 vittorie nelle crono alla corsa rosa, mentre Francesco Moser continua a guidare questa speciale classifica con 12 vittorie. Il basket, ieri serata dedicata ai playoff di Serie A, Bologna, una grande aquila Trento, ha impattato la serie sull'1-1 vincendo gara 2 contro la Virtus. Adesso la compagine trentina potrà sfruttare per gara 3 e gara 4 la spinta del suo pubblico. Non spreca il vantaggio casalingo la Reyer Venezia, che batte nuovamente Tortona portandosi subito sul 2-0 prima delle trasferte piemontesi. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.

0: Giorgio, vi offriamo tre possibilità oggi, ragazzi. Tre.
1: Sì, tre.
0: Allora, due sono britannici e un altro invece, un terzo, Australia. Partiamo proprio dagli australiani, che sono i Crowded House con questa Don't Dream It's Over. Famosissimo. La seconda invece ci fa tornare agli anni 80, vai, in realtà anche questa, ed è dei Cutting Crew, I Just Died in Your Arms.

UK, The Verve con Bittersweet Symphony. Tre opzioni: 1 Crowded House, 2 Cutting Crew, 3 Verve. Votate al 349-722-5831 quella che volete sentire per intero, perché tra poco, appunto, in base ai vostri voti la sentiremo. Vai.

0: lascia così bruscamente la versione radiofonica di questa Bittersweet Symphony dei Verve, con la quale noi ci salutiamo. Appuntamento a domani dalle 9 in poi. Per oggi da Riccardo è tutto, grazie come al solito a Lidia Carpegio per averci ospitati. Ciao, ciao.
1: Sono le 12 in punto. Attenzione a

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Una donna di 54 anni, biologa, è stata accoltellata all'addome da uno sconosciuto a Castelgerundo, nell'Odigiano, nella serata di ieri. La vittima è stata soccorsa da un passante che ha avvertito i carabinieri. Il 118 l'ha poi trasportata agli ospedali civili di Brescia e nell'ambulanza. È partita la caccia all'uomo. Secondo quanto ricostruito, la donna era in auto lungo la provinciale 27 quando avrebbe visto un cane in difficoltà. Si è quindi fermata scendendo dal mezzo per verificare se avesse bisogno di aiuto. Qui sarebbe avvenuta l'aggressione. L'uomo l'avrebbe colpita con un coltello, poi ritrovato in un fossato, e sarebbe fuggito nelle campagne circostanti.
1: Alle Maldive sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani deceduti, lo hanno fatto sapere fonti della Farnesina. Si tratta di Giorgia Sommacal e di Muriel Oddenino. Martedì il team di sub esperti finlandesi ha recuperato i corpi di Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri dalla grotta di Alimatà. La salma di Gianluca Benedetti, ritrovato nei giorni scorsi, è già in Italia. La Procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. I PM di Piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia.
2: I partecipanti della flottiglia fermati dalla Marina Militare israeliana al largo delle coste di Cipro stanno iniziando ad arrivare al porto di Ashdod, lo conferma all'ANSA il portavoce di Adala, la ONG che assiste legalmente in Israele i partecipanti alla missione, che ha iniziato a incontrare alcuni dei partecipanti fermati. Il team legale di Adala contesterà la legittimità di queste detenzioni e chiederà l'immediato rilascio di tutti i partecipanti alla flottiglia, ha affermato Adala in una nota.
1: Un forte terremoto ha colpito la costa meridionale del Perù, nella regione di Ica, provocando feriti e danni ad alcuni edifici. La scossa è stata registrata ieri alle 12:57 ora locale. Per quella principale, l'Istituto Geofisico del Perù ha indicato una magnitudo di 6.1 con l'epicentro 41 km a sud della città di Ica e profondità di 81 km. Le autorità non hanno segnalato vittime.
2: Da quest'anno in Emilia-Romagna la scuola, per venire incontro alle esigenze delle famiglie, aprirà in anticipo proponendo delle attività extrascolastiche dal 31 agosto fino al 14 settembre ai bambini dai 6 agli 11 anni. Lo hanno annunciato il presidente della regione Michele De Pascale e l'assessora alla scuola Isabella Conti, sottolineando che l'iniziativa chiude definitivamente il discorso sulla modifica del calendario scolastico.
1: Il tennis: Carlos Alcaraz ha annunciato sui social il suo forfè per il Queens e Wimbledon in generale per la stagione su erba. Questo significa che lo spagnolo lascerà per strada sicuramente altri 1800 punti, frutto del trionfo al Queens e della finale di Wimbledon, che si vanno ad aggiungere i 2000 che gli verranno scalati alla fine del Roland Garros. Il vantaggio massimo di Sinner su Alcaraz dopo Roland Garros arriverebbe fino a 5440 punti, scenario possibile in caso di successo a Parigi.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Music Box. Servono dei ricambi per la tua auto o moto? Non cercare altrove. Vieni da Tutt'Auto.
1: Tutt'Auto è il negozio di ricambi che soddisfa ogni tua esigenza. A due accelerate da Aosta.
0: Ricambi per auto e moto, accessori come ganci traino e portabici, offerte speciali nell'angolo outlet.
1: Siamo Tutt'Auto, il tuo punto di riferimento per i ricambi auto e moto. A Sar, frazione Condemin 32. Tutt'Auto, i tuoi consulenti per accessori e ricambi auto e moto. Seguici su Instagram e Facebook.
2: La Giunta regionale ha avviato il procedimento per nominare due membri della delegazione di parte pubblica incaricata di trattare gli accordi negoziali del comparto sicurezza e soccorso Valle d'Aosta, che riguarda vigili del fuoco e corpo forestale. Pubblicato un avviso per raccogliere manifestazioni di interesse entro il 4 giugno. Si cercano esperti con laurea magistrale ed esperienza nel lavoro pubblico. Esclusi candidati con incarichi politici o sindacali recenti.
3: La UGL Salute denuncia una carenza nazionale di 65.000 professionisti, frutto, secondo il sindacato, di anni di tagli e scarsa programmazione. Anche nelle strutture locali aumentano dimissioni e trasferimenti, spinti da stipendi bassi, turni pesanti e un numero crescente di aggressioni al personale. La UGL chiede verifiche rigorose sui titoli degli infermieri stranieri e nuovi investimenti per rendere la professione più sicura e attrattiva.
2: All'Arena di Verona arriva Campioni del Mondo, Italia Loves UNESCO. Il grande evento in programma il 5 giugno. Una serata per celebrare il primato dell'Italia nei siti patrimonio dell'umanità e i recenti riconoscimenti UNESCO al canto lirico e alla cucina italiana. Sul palco oltre 500 artisti dell'orchestra e del coro dell'Arena, con ospiti d'eccezione, Placido Domingo, Vittorio Grigolo e la leggenda del rock Patti Smith.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in TV.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Super Trailers.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
8: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
10: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
11: Non conosco avventurieri migliori.
10: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: le 13 e 3 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei subacquei italiani alle Maldive, lo fanno sapere fonti della Farnesina. Sono quelli della ricercatrice Muriel Oddenino e di Giorgia Somacal, la figlia della professoressa Montefalcone. Martedì il team di subesperti finlandesi aveva recuperato proprio i corpi di Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri alla grotta di Alimata. La salma di Gianluca Benedetti, ritrovato nei giorni scorsi, è già in Italia. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. I PM di Piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia.
2: Una donna di 54 anni, biologa, è stata accoltellata all'addome da uno sconosciuto a Castel Gerundo nell'Lodigiano nella serata di ieri. La vittima è stata soccorsa da un passante. Il 118 l'ha poi trasportata agli ospedali civili di Brescia in eliambulanza. Intanto è partita la caccia al responsabile. Secondo quanto ricostruito, la donna era in auto lungo la provincia alle 27 quando avrebbe visto un cane in difficoltà. Si è quindi fermata e qui sarebbe avvenuta l'aggressione. L'uomo l'avrebbe colpita con un coltello, poi ritrovato in un fossato e sarebbe fuggito nelle campagne circostanti. Le condizioni della donna sono gravi.
3: 87 attivisti a bordo della Global Sumud Flottiglia fermati dall'IDF diretti in Israele hanno iniziato uno sciopero della fame. In un post pubblicato su X, la flottiglia ha affermato che per la seconda volta in 3 settimane l'esercito israeliano, che si autodefinisce l'esercito più morale, ha rapito i loro compagni in acque internazionali. La flottiglia ha chiesto il rilascio di tutti gli attivisti nelle mani delle autorità israeliane e ha esortato i governi a condannare l'atto di pirateria.
2: Il rapporto tra India e Italia ormai ha raggiunto una fase decisiva con uno slancio senza precedenti, diventando una speciale partnership strategica basata sui valori di libertà e democrazia e su una visione comune del futuro. Lo scrivono in un editoriale a quattro mani sul Times of India la premier Giorgia Meloni e il primo ministro indiano Narendra Modi in occasione della visita di quest'ultimo a Roma. Meloni e Modi si pongono di raggiungere e superare l'obiettivo di 20 miliardi di euro di scambi commerciali tra Italia e India entro il 2029.
3: Sostegni mirati e immediati agli agricoltori, un nuovo regime temporaneo di liquidità delle PAC per compensare almeno in parte l'aumento dei costi dei fertilizzanti causato dalla crisi in Medio Oriente e ulteriori flessibilità per l'industria dei fertilizzanti nella revisione dell'ETS in arrivo a luglio. Sono alcune delle misure annunciate dalla Commissione europea nel piano d'azione per i fertilizzanti adottato da Strasburgo. Secondo le stime UE, i prezzi dei fertilizzanti sono aumentati di circa il 70% rispetto alla media del 2024.
2: Il tennis, dopo la vittoria di ieri all'esordio, tornerà subito in campo quest'oggi negli ottavi di finale dell'ATP 500 di Amburgo, l'azzurro Luciano Darderi. Il numero 7 del tabellone sarà opposto nel secondo turno al padrone di casa tedesco Yannick Hofmann. Il match sarà il quarto e ultimo del programma di oggi sul Central Court, che si è aperto alle 12, ma si giocherà in ogni caso non prima delle 18.
3: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Relax. Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei Valdostani.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

0: Servono dei ricambi per la tua auto o moto? Non cercare altrove. Vieni da Tutt'Auto.
1: Tutt'Auto è il negozio di ricambi che soddisfa ogni tua esigenza. A due accelerate da Aosta.
0: Ricambi per auto e moto, accessori come ganci traino e portabici, offerte speciali nell'angolo outlet.
1: Siamo Tutt'Auto, il tuo punto di riferimento per i ricambi auto e moto. A Sar, frazione Condemin 32. Tutt'Auto, i tuoi consulenti per accessori e ricambi auto e moto. Seguici su Instagram e Facebook.
2: Ritrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Sono ore decisive per la panchina del Napoli. Dopo aver avuto certezza dell'addio di Conte al termine della stagione, De Laurentiis ha accelerato per scegliere il sostituto del Leccese. La primissima scelta è rappresentata da Maurizio Sarri al passo d'addio con la Lazio. C'è lui in polle. In queste ore il toscano darà una risposta definitiva. Sul piatto un biennale da 2,5 milioni di euro, una proposta simile a quella dell'Atalanta. Sono proprio i bergamaschi, spinti dal DS in pectore Cristiano Giuntoli, i grandi concorrenti del Napoli per Sarri. De Laurentiis si affretta e si è già mosso per un piano B che porterebbe a Max Allegri. Notte di festa a Londra per la vittoria della Premier League che all'Arsenal mancava da 22 anni. La matematica ha sorriso ai Gunners ieri sera quando il Manchester City di Guardiola non è andato oltre il pareggio a Bournemouth. Un punto che ha spento ogni speranza di rimonta del City, aprendo i festeggiamenti dei tifosi dell'Arsenal. Il titolo arriva al settimo anno di Mikel Arteta sulla panchina dei Gunners. Ora i tifosi sognano il double con la finale della Champions League che si giocherà il 30 maggio contro il Paris Saint-Germain. Il tennis, domani alle 14 in programma il sorteggio di Roland Garros e gli occhi saranno puntati chiaramente su Jannik Sinner. Nel torneo maschile l'azzurro sarà accreditato della prima testa di serie e verrà inserito nella parte alta del main draw. Sinner potrà ritrovare soltanto in finale Alexander Zverev, mentre potrà incontrare uno tra Novak Djokovic e Felix Auger-Aliassime soltanto in semifinale. Ai quarti potrà esserci invece l'incrocio con una delle teste di serie dalla 5 alle 8, ovvero Ben Sherry, Daniil Medvedev, Taylor Fritz ed Alex De Minaur. Il Giro d'Italia riparte dopo la cronometro di ieri vinta da uno strepitoso Filippo Ganna. Oggi in scena l'11ª tappa, partenza avvenuta dalla Toscana per poi spostarsi verso la Liguria. Giornata che sembra ideale per una fuga da lontano, con i big che potrebbero prendersi una pausa. Si parla di fughe e non si può non citare Jonathan Narváez, già vincitore di due tappe in questo giro. Chi cerca di sbloccarsi è Giulio Ciccone, che sul finale può fare bene. Ultimo weekend di Coppa del Mondo per la scherma azzurra in pedana, spada e sciabola. Da venerdì 22 a domenica 24 maggio saranno 48 gli atleti in gara per l'Italia. Le spadiste impegnate a St. Maur, gli uomini invece a Berna. Si tratta degli ultimi appuntamenti del circuito stagionale prima degli europei di Anthony e dei mondiali di Hong Kong. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Oggi Italia ed India sono più vicine che mai, lo ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte alla stampa con il Primo Ministro dell'India, Narendra Modi, dopo il bilaterale nella casina del Bel Respiro a Villa Panfili a Roma. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, ha aggiunto la Premier. Dal canto suo Modi ha confermato la sinergia con il nostro paese. Tra l'Italia e l'India c'è armonia e stretta collaborazione. Stiamo anche lavorando a quello che sarà un centro di innovazione tra i nostri paesi, ha sottolineato. Poi spazio anche alla crisi iraniana. Auspichiamo che il negoziato sull'Iran vada avanti.
1: Il presidente russo Vladimir Putin è stato accolto dal presidente cinese Xi Jinping di fronte alla grande sala del popolo di Pechino per i colloqui bilaterali. Le relazioni tra Russia e Cina hanno raggiunto livelli senza precedenti, rappresentando un esempio di partenariato, ha affermato Putin. In una dichiarazione congiunta al termine del vertice, Cina e Russia hanno condannato l'attacco all'Iran e il sequestro del presidente venezuelano Nicolas Maduro, parlando di danni all'ordine mondiale.
2: E a proposito della guerra in Iran, Trump e Netanyahu hanno tenuto questa notte una conversazione telefonica descritta come prolungata e drammatica, secondo i media israeliani. Il presidente americano, sulla spinta dei paesi del Golfo, ha sospeso la ripresa delle ostilità e ha dato un nuovo ultimatum a Teheran, 2 o 3 giorni. I Pashdaran avvertono se la guerra riprende dilagherà oltre la regione, in luoghi inaspettati. Il ministro della sicurezza nazionale di Israele, Ben-Gvir, ha intanto visitato il porto di Ashdod, dove sono detenuti gli attivisti della Global Sumud Flotilla, fermati mentre navigavano verso Gaza. Nei filmati diffusi dal ministro sul proprio profilo X, lo si vede camminare tra i fermati a terra, ammanettati e bendati.
1: La cronaca: il PM di Milano, Andrea Zanoncelli, ha chiesto 12 anni e 10 anni di carcere per i 2 diciottenni accusati di tentato omicidio e rapina nei confronti dello studente 22enne Davide Simone Cavallo. La brutale aggressione risale al 12 ottobre 2025 in corso Como, fuori da una discoteca. Il giovane ha riportato una lesione permanente. Al termine dell'udienza del processo con rito abbreviato, Cavallo ha abbracciato i suoi aggressori in segno di perdono.
2: Ermanno Muccini, lo chef di 60 anni ferito a Modena sabato pomeriggio quando l'auto del 31enne Salim El Kudri si è lanciata a tutta velocità sulla folla, è stato dimesso dall'ospedale di Baggiovara ed è tornato a casa. Vorrei che fosse tranquillo e sereno, ha dichiarato la sorella. L'uomo era stato tra i primi pedoni a venire colpiti dall'auto di El Kudri. Non aveva riportato ferite gravi, ma un trauma cranico con prognosi di 30 giorni.
1: Il tennis: Jannik Sinner, dopo aver trionfato agli internazionali d'Italia 2026, si prepara all'esordio del Roland Garros. Il numero uno del ranking ATP ha rilasciato un'intervista all'Equipe Magazine, rispondendo a chi lo chiama robot. Dice: non trovo il termine denigratorio, è così che funziono, cerco sempre di essere il più preciso possibile. Sulla sconfitta nella finale del Roland Garros 2025 contro Alcaraz, sarebbe una bugia dire che è stato facile andare avanti, e sulla pressione ho scelto una vita con sacrifici, ma 24 anni ci vuole anche equilibrio. Queste le parole del numero uno del tennis mondiale.
2: È tutto, a più tardi.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Il Ministero riconosce all'azienda USL della Valle d'Aosta oltre 1 milione di euro per la transizione al digitale. Le risorse saranno reinvestite nello sviluppo della sanità digitale regionale, dopo la certificazione della migrazione dei dati sanitari sul data center regionale. Un passo decisivo per modernizzare servizi, archivi e infrastrutture, garantendo maggiore sicurezza e accessibilità ai cittadini.
2: La dispersione scolastica in Italia scende per la prima volta sotto la media europea. Secondo i dati Eurostat 2025 il tasso nazionale è l'8,2%, migliore della media UE del 9,1% e inferiore a paesi come Germania e Finlandia. Risultato raggiunto con 5 anni di anticipo rispetto all'obiettivo europeo del 2030. La Commissione europea riconosce anche Agenda Sud come buona pratica. Il ministro Valditara parla di un traguardo storico che ha dato nuove opportunità a 500.000 di giovani.
1: Al via il nuovo corso di formazione manageriale per dirigenti sanitari, promosso dall'Università della Valle d'Aosta in convenzione con la Regione. Il bando, pubblicato sul sito di Ateneo, prevede 30 posti e un percorso di 125 ore da giugno a dicembre 2026, tra lezioni, casi didattici e project work. Il corso è rivolto ai dirigenti del ruolo sanitario e ai professionisti convenzionati con l'azienda USL. Le domande vanno presentate online entro il 26 maggio.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: davvero quello che studi.
1: E alla fine rimandi, oppure inizi qualcosa e dopo poco molli perché ti sembra troppo pesante.
0: Ed è qui che l'intelligenza artificiale può diventare davvero utile, ma nel senso proprio giusto, eh.
1: Non per sostituirti, ma per aiutarti a usare meglio il cervello, che è molto diverso.
0: Tipo sulla memoria.
1: Con strumenti come Anki o Quizlet puoi sfruttare la ripetizione intelligente, che ti fa rivedere le cose proprio nel momento in cui stai per dimenticarle.
0: E questo significa studiare meno volte, ma ricordarle di più.
1: E soprattutto non avere quella sensazione frustrante di l'ho già letto, ma non so cosa ho letto.
0: E poi c'è la lettura, che è un altro punto critico.
1: Perché spesso non è mancanza di voglia, è mancanza di energia mentale.
0: Con app come Blinklist o Shortform puoi partire dai concetti chiave, costruire una base e poi decidere se approfondire davvero.
1: E questo abbassa tantissimo la barriera iniziale, che è quella che blocca quasi tutti.
0: Poi c'è la lingua.
1: Il classico inizio lunedì e non inizi mai.
0: Con app come Duolingo o Elsa Speak puoi fare sessioni brevi ma continue, con feedback immediato su errori e pronuncia.
1: E questo è fondamentale, perché senza feedback resti sempre nel dubbio di sbagliare.
0: Poi c'è il tema più importante, che spesso viene sottovalutato.
1: Concentrazione.
0: Perché oggi il problema non è capire le cose, è restarci abbastanza sopra per capirle davvero.
1: Strumenti come Notion o Forest ti aiutano a strutturare quello che fai e a creare blocchi di attenzione più gestibili.
0: E quando qualcosa è più gestibile è anche più facile iniziare.
1: Che è sempre il vero problema.
0: E poi c'è una delle cose più potenti.
1: Usare la AI per farti spiegare le cose.
0: Sì, prendi un concetto che non capisci, lo riscrivi, lo semplifichi, chiedi esempi, finché non diventa chiaro davvero.
1: È come avere qualcuno che si adatta al tuo modo di capire, non il contrario.
0: Questo accelera tantissimo l'apprendimento, perché non resti bloccato mezz'ora sulla stessa cosa.
1: Vai avanti, accumuli, costruisci.
0: E nel tempo cambia proprio come ti senti rispetto allo studio o all'apprendimento.
1: Meno fatica inutile, più risultati concreti.
0: Poi comunque c'è la scena più reale.
1: Apri qualcosa da leggere e dopo 2 minuti sei su Instagram.
0: Sì, ma non perché ti interessa, ma perché ti sembra troppo impegnativo in quel momento.
1: Con questi strumenti abbassi quella soglia mentale e rendi tutto più accessibile.
0: Con gli strumenti giusti puoi tornare a imparare meglio, in modo più efficace e anche più leggero, senza sentirti sempre indietro. Onestamente, è già un ottimo risultato. A domani.
1: Ciao. Sono pillole di

0: Sono le 15 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: È inaccettabile, così in una nota ufficiale la premier Giorgia Meloni e il ministro Antonio Tajani condannano le immagini diffuse da canali israeliani che mostrano i prigionieri della flottiglia inginocchiati e legati, con il ministro Ben-Gvir a irriderli. La nota di Palazzo Chigi prosegue chiedendo la liberazione immediata dei cittadini italiani coinvolti. L'Italia pretende inoltre le scuse per il trattamento riservato a questi manifestanti e per il totale disprezzo dimostrato nei confronti delle esplicite richieste del governo italiano. Il PD parla di insulto alla dignità umana, convocato l'ambasciatore israeliano.
2: Cina e Russia appaiono unite più che mai sull'Iran e sull'Ucraina, su Taiwan, su Cuba e America Latina, sull'intelligenza artificiale contro il riarmo americano inaugurato da Donald Trump. Nella dichiarazione congiunta a conclusione del vertice bilaterale di Pechino, Xi e Putin mandano l'avviso a Washington e una minaccia alla stabilità strategica, il progetto americano del Golden Dome, il sistema di difesa missilistica globale che include l'intercettazione di vettori nello spazio. Anche sull'Iran concordano, la pace è imperativa, dicono i leader di Russia e Cina.
3: Oggi Italia e India sono più vicine che mai, lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte alla stampa con il primo ministro dell'India Modi, dopo il bilaterale a Villa Pamphili a Roma. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, ha aggiunto la premier. Dal canto suo Modi ha confermato la sinergia con il nostro paese. Tra l'Italia e l'India c'è armonia e stretta collaborazione. Stiamo anche lavorando a quello che sarà un centro di innovazione tra i nostri paesi, ha sottolineato. Poi spazio anche alla crisi iraniana, auspichiamo che il negoziato sull'Iran vada avanti.
2: Arruolamento con finalità di terrorismo internazionale, per questa ipotesi di reato è indagato un ragazzo di 15 anni di nazionalità tunisina, nei confronti del quale il GIP del Tribunale di Firenze, su richiesta della procura minorile, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in istituto penale minorile eseguita dagli agenti della Polizia di Stato. Dall'analisi dello smartphone sarebbero emerse interazioni con i profili riconducibili all'estremismo islamista radicale. In alcuni messaggi il minore si sarebbe detto pronto ad agire.
3: Il PM di Milano Andrea Zanoncelli ha chiesto 12 anni e 10 anni di carcere per i due 18enni accusati di tentato omicidio e rapina nei confronti dello studente 22enne Davide Simone Cavallo. La brutale aggressione risale al 12 ottobre 2025 in corso Como, fuori da una discoteca. Il giovane ha riportato una lesione permanente. Al termine dell'udienza del processo con rito abbreviato, Cavallo ha abbracciato i suoi aggressori in segno di perdono.
2: Il calcio a Napoli è stato l'uomo dei sogni e sembra pronto a riviverli di nuovo. Maurizio Sarri e il popolo napoletano potrebbero ricongiungersi presto. Ora il ritorno di Sarri sembra essere un'opzione concreta. Prima però ci sarà da trovare un'intesa con lo Tito per il suo addio alla Lazio, che appare quasi scontato viste le tensioni degli ultimi mesi. Poi la strada potrebbe essere in discesa, vista anche la reciproca volontà delle parti. Il club azzurro è pronto a garantire all'attuale tecnico della Lazio un contratto da 3,5 milioni più bonus a stagione.
3: È tutto, ma più tardi.

E buon pomeriggio, good afternoon, mondo di Top Italia Radio, 15 e 7 minuti, mercoledì 20 maggio 2026, e vorrei iniziare partendo dal titolo di questa canzone che abbiamo appena ascoltato. L'hai capito? E voi avete capito che state ascoltando Break On alla prima ora, staremo insieme fino alle 18, un hai capito detto in maniera molto intensa, quasi aggressiva. Ecco, io non sono così, entriamo in punta di piedi, anche perché è la prima ora, quindi è più soft, la seconda ora mettiamo quell'energia in più e nella terza ora poi parliamo di ricerche, di sondaggi bizzarri. Io ho bisogno, come sempre, dei vostri messaggi: 349-7225-831. Raccontatemi quello che state facendo in questo momento, quello che farete, i programmi del weekend. Si prevedono temperature caglienti, oggi sì, fa caldo, La classica camminata, quella che si faceva con il gilet, ora si fa in camicia. Radio Video Network, l'applicazione che dovete correre a scaricare all'interno del vostro smartphone, c'è Robin Schulz.

direttamente dal 2017 Robin Schulz featuring Piso 21, Oh Child Don't You Worry, Don't You Worry dice la canzone. Mi sono un attimo soffermata

quindi anche l'umore delle persone è diverso. Diciamo la verità, diciamo le cose come stanno: quando c'è il sole il mondo diventa migliore. 349 7225 831, raccontatemi un po' le vostre sensazioni di questo mercoledì. Siamo già giunti a metà di questa settimana e poi andate a cliccare e andate a aggiornarvi sui vari contenuti che pubblichiamo sui social @ Top Italia Radio.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Lui è Pharrell Williams con Crave e sicuramente avrete ballato sulle note di questo brano del 2017. 15-18 minuti, mercoledì 20 maggio 2020.

0: delle vere e proprie hit. Adesso parliamo di voli, quanto costano causa problemi esterni. Sappiamo quello che sta succedendo nel mondo, ma noi non ci rattristiamo qui a Breakon, parliamo soltanto di cose positive. Secondo un'analisi del Corriere della Sera, su oltre 50 tratte tra Italia ed Europa, diverse compagnie hanno iniziato ad abbassare sensibilmente le tariffe per l'estate 2026.
1: Mai. Dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

insieme a Holly, ma ha collaborato anche con Coez, con Emma. Sono tanti gli artisti. Andate a sbirciare il concept di questo album sul suo profilo Instagram, perché è davvero interessante. Come è interessante la nostra notizia, perché secondo un'analisi riportata dal Corriere della Sera, su oltre 50 tratte tra Italia e Europa, diverse compagnie finalmente hanno deciso di abbassare i costi, le tariffe per l'estate 2026, e ci sono delle offerte davvero sorprendenti. Per esempio, Bergamo-Madrid passata da 244 euro a 72 euro andata e ritorno. Forte calo anche per Roma-Fiumicino-Lisbona, scesa da 221 a 81 euro.

piace tanto, ci ha riportato indietro all'anno d'oro per Instagram 2016. Sapete, ogni tanto mi piace disannunciare le canzoni in questo modo, dando risalto sia all'anno e in particolare quando è il 2016.

26. 15:27 minuti, mercoledì 20 maggio 2026. È giusto anche ricordare l'ora e la data dove ci troviamo. Stai ascoltando Break On, per l'appunto Irmi Now. Potete ascoltarmi everyday, dal lunedì al venerdì fino alle 18. Stavamo parlando di destinazione estive 2026. Voi avete già prenotato? Scrivetemelo al 349 7225 831. Ora c'è Alessia Cara con Slow.

Quindi è meglio passare subito all'estate e nascono anche dei nuovi amori, sbocciano dei nuovi amori, come in primavera tempo fa. E c'è un programma sempre lì pronto a scaldare i nostri cuori, a riaccendere i nostri animi, ovvero Temptation Island, un grande show da tempo condotto da Filippo Bisciglia, e colui che in questi giorni ha deciso di pubblicare nelle sue Instagram stories: stiamo tornando, l'attesa è quasi finita. E voi penserete: ma sì, che bello, sta tornando Temptation Island, però in una nuova veste, perché la colonna sonora del 2026 non sarà più affidata ad Eminem e Rihanna, Love the Way You Lie, ma ad un gruppo davvero energetico. A breve vi dico di chi sto parlando. Prima Nina Zilli con questa.

ma ad un team, sapete, cioè la macchina organizzativa composta da diverse persone. Infatti lui scrive: stiamo tornando, l'attesa è quasi finita, il motore è acceso, che bello, e anche i fan sono contenti, non vedono l'ora quest'estate di sedersi sul divano e fare insieme questo grande falò. Il problema che a far da cornice ai falò non sarà più Eminem e Rihanna, come dicevo per l'appunto Love the Way You Live, ma è affidato, la cornice sarà affidata in Linkin Park con What I've Done. Quindi ci sarà quella carica, quel fuoco, e il sentimento salirà sempre di più.

0: Servono dei ricambi per la tua auto o moto? Non cercare altrove. Vieni da Tutt'Auto.
1: Tutt'Auto è il negozio di ricambi che soddisfa ogni tua esigenza. A due accelerate da Aosta.
0: Ricambi per auto e moto, accessori come ganci traino e portabici, offerte speciali nell'angolo outlet.
1: Siamo Tutt'Auto, il tuo punto di riferimento per i ricambi auto e moto. A Sar, frazione Condemin 32. Tutt'Auto, i tuoi consulenti per accessori e ricambi auto e moto. Seguici su Instagram e Facebook.

e abbiamo appena ascoltato la sequenza mixata di Break On. Sono le 15:56 minuti, si è conclusa, ricordiamo, con Emma Mezzomondo. Ecco perché l'ho voluta citare, perché adesso parliamo proprio di lei. Il 2 luglio, direttamente dal palco del Rock a Roma, partirà il suo grande, grandissimo tour che la vedrà protagonista di tante date, sarà la protagonista per tutta l'estate. E se adesso in questo momento prendete lo smartphone, digitate reel_ brown, come marrone, in inglese, vanta 6 milioni di follower. Scusami Emma, te ne stavo togliendo un pochino. Comunque ha riportato sul suo profilo Instagram questa bella foto con tanto di caption in cui dice: queste foto solo per dirvi che la scaletta del tour è pronta, io sono gasata che manco ve lo dico, e niente, vi aspetto, ciao cuccioli. Quindi aspettiamo un'estate davvero calorosa, c'è tanto calore in Emma.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Derisi mentre erano inginocchiati, bendati e in stato di fermo. Le immagini postate dal ministro israeliano Ben Gvir mentre rivolge un ironico benvenuti in Israele agli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati dall'IDF scatenano le reazioni del governo italiano. È inaccettabile che vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona, dicono la premier Giorgia Meloni e il ministro degli esteri Antonio Tajani, pretendendo scusi e annunciando la convocazione dell'ambasciatore israeliano. PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra chiedono sanzioni ad Israele e lo stop agli accordi. Stasera intanto rientrano i primi due italiani della flottiglia, il parlamentare Caro Tenuto e il giornalista Mantovani.
1: Bilaterale a Villa Panfili a Roma tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e l'omologo indiano Modi. Oggi elebiamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale. Ora l'Italia e India sono più vicine che mai, ha detto la Presidente del Consiglio nelle dichiarazioni congiunte alla stampa. C'è una nuova fiducia, stiamo facendo fare un balzo in avanti nei nostri rapporti annunciando la partnership strategica che segue i tempi previsti per gli scambi commerciali bilaterali da 20 miliardi di euro.
2: Cronaca: custodia cautelare nell'istituto minorile di Firenze per un 15enne immigrato dalla Tunisia indagato per arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. La misura è stata presa dal GIP dopo che il ragazzo nell'ottobre 2025 per lo stesso reato fu destinatario di una misura di collocamento in comunità poi revocata. Avrebbe ripreso ad interagire con account di affiliati all'ISIS. Profili, spiega la polizia, riconducibili all'estremismo islamista radicale, era pronto ad agire.
1: Condannato a 20 anni di carcere in abbreviato Alessandro Chiani a processo per tentato omicidio e rapina di 50 euro ai danni di Davide Cavallo, studente milanese rimasto gravemente ferito. Brutale pestaggio che risale allo scorso 12 ottobre in corso Como a Milano, fuori da una discoteca della Movida. Il 22enne riportò una lesione permanente. Il coimputato Ahmed Atia, assolto per la rapina, è stato invece condannato a 10 mesi e 20 giorni promissione di soccorso ed è stato scarcerato. A deciderlo è stato il GUP di Milano Alberto Carboni. La procura aveva chiesto di condannare gli imputati a 12 e 10 anni di carcere. La vittima ha abbracciato in aula gli imputati.
2: Lavoro: crescono le malattie professionali, aumenta il numero di lavoratori che soffrono di stress, ansia e disturbi del sonno e cambia il volto stesso dei rischi legati al lavoro. È quanto emerge dal rapporto realizzato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. In 10 anni, dal 2014 al 2024, le denunce di malattie professionali sono aumentate del 54%, passando da 57.000 a oltre 88.000 casi, mentre 9 occupati su 10 dichiarano di tornare a casa esausti dopo il lavoro. Oltre l'82% si sente stressato e quasi uno su due soffre di problemi del sonno, un disagio sempre più diffuso che aumenta anche il rischio di incidenti e infortuni.
1: Il calcio: l'Europa League è giunta all'atto conclusivo con la sfida in programma questa sera alle 21 a Istanbul tra Friburgo e Aston Villa. C'è l'azzurro grifone, l'11 di Schuster, mentre per l'Aston Villa Emery ritrova un'ala in mezzo al campo e in avanti si affida Watkins, autore di 19 gol in stagione.

Giusy Ferreri insieme a Federico Zampaglione con L'amore mi perseguita aprono la seconda ora di Break On in questo mercoledì 20 maggio 2026. 16:08 minuti, raccontatemi un po' quello che state facendo al 349 7225 831. Questo

ormai possiamo andare avanti così, fare tutto break on queste tre ore citando le diverse date, le date zero degli artisti, ma dobbiamo parlare di altro, si sa. Per esempio, scaricate l'applicazione Radio VDA Network, perché ora c'è Ariete con Dormiveglia.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

studio di registrazione sto parlando di Jovanotti e Alfa, e insieme hanno respirato un buon vento, quello estivo, perché il 22 maggio verrà pubblicato il loro nuovo singolo primissimo dal titolo Buon Vento. A svelarlo è stato il cantante genovese, lo ha fatto con questa foto in cui è lui da piccolissimo con la maglia Go Jovanotti Go, quindi già da piccolino lui amava Jovanotti. Non vediamo l'ora di ascoltare questo grande pezzo.

dei ricordi qua e là. 349 7225 831, sbloccatemi anche i vostri ricordi. Adesso vogliamo a Times Square, perché Gucci ha avuto un'idea davvero geniale, ha lanciato una nuova borsa un po' particolare, porta panettone. Sì, il modello richiama proprio il bakery, quindi il contenuto della pasticceria

L'ultimo successo di Charlotte Cardin si intitola The Way We Touch. 16 e quasi 38 minuti per l'esattezza, mercoledì 20 maggio 2026, e se si abbassano i costi e le tariffe dei voli per l'estate 2026, continuano ad aumentare i prezzi delle case, ma non solo, anche i prezzi dei garage. Pensate che a Roma si vende un box di 13 metri quadrati per 200.

di Santa Maria dell'Anima, un box da 260.000 euro, come riportano molti utenti su Instagram, sui diversi canali di comunicazione, è davvero too much. Ma siete fuori, capisco, Roma centro, cara, ma avete già applicato qualcosa? La Fontana di Trevi, che volete di più? Magari leggermente più basso la prossima.

Grande insieme a Daylight con Losing You, e ci siamo davvero persi, direi proprio di sì, stando al titolo anche della canzone, perché non è possibile. Una garage di 13 metri quadrati nel cuore di Roma, in piazza Navona, in un palazzo signorile, va bene, curato a 360 gradi, ben strutturato, seminterrato, costo 260.000 euro. Secondo me, due domande me le farei se fosse il proprietario di questo garage. Pensate, però ci sono delle opportunità ad avere questo garage. È attivo, accessibile 24 ore su 24, ci mancherebbe a questo prezzo, e ha il portone automatico, quindi c'è tanto di digitale, magari il portone che si aziona tramite intelligenza artificiale, perché prima o poi succederà anche questo. Servizio di portineria, magari non 24 ore su 24, saranno le consuete 5-6 ore, e vigilanza, quindi c'è anche l'antifurto. Secondo me è meglio andare sulla luna, che dite? Rocco Hunt insieme a

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. Stasera alle ore 21 la finale di Europa League, sfida in programma Istanbul tra Friburgo e Aston Villa. C'è l'azzurro grifo nell'11 scelto da Schuster del Friburgo, mentre per Aston Villa Emery ritrova Onana in mezzo al campo e in avanti si affida Watkins, autore di 19 gol in stagione. Finale di Europa League dunque stasera ore 21 tra Friburgo e Aston Villa. La Serie A, volata finale per la zona Champions. Andiamo in casa Como, dove Nico Paz si è allenato ancora parte con il pallone a causa della botta riportata al ginocchio sinistro che l'ha costretto a stare 10 giorni fermi a saltare la sfida col Parma. Sabato, alla vigilia della trasferta di Cremona, verrà presa la decisione definitiva sulla convocazione per l'ultima giornata dunque di campionato. Non verrà corso alcun rischio anche in prospettiva mondiali. Proprio per questo un medico della Federazione Argentina si è confrontato con lo staff del Como nei giorni scorsi e sembra dunque che Nico Paz, anche se dovesse rimettersi, starà in panchina all'ultima di campionato. Andiamo in casa Juventus, meno Como lì, più Chiellini. Bianconeri ancora scossi dal KO contro la Fiorentina, KO che ha portato la Juventus a un passo dall'esclusione dalla prossima Champions League. Si sta valutando adesso come intervenire sul piano dirigenziale ancor prima che su quello della squadra. Toccherà John Elkann decidere da chi ripartire e lo farà quando la stagione sarà conclusa, probabilmente dovendo fare i conti con i mancati introiti della massima competizione per club. Il numero uno di Exor incontrerà il presidente Ferrero e sul tavolo ci sarà principalmente il nome di Damien Comolli. La di francese sembra essere il principale accusato per le sue operazioni di mercato che hanno vuotato di fatto le casse bianconere e immesso in rosa giocatori di basso spessore, insomma non da Juve. Andiamo in casa Napoli, è stato l'uomo dei sogni e sembra pronto a riviverli di nuovo. Stiamo parlando di Maurizio Sarri, che insieme al popolo napoletano potrebbero ricongiungersi dopo aver vissuto 3 anni d'amore intenso. Ora il suo ritorno sembra essere un'opzione concreta, prima però ci sarà da trovare un'intesa con lo Tito per il suo addio alla Lazio, che appare quasi scontato visto le tensioni degli ultimi mesi. Siamo al tennis. Con il forfè di Carditos Alcaraz, Jannik Sinner è sempre più in fuga nel ranking ATP. L'azzurro chiude gli internazionali d'Italia con 2740 punti di vantaggio su Alcaraz e dopo l'annuncio dell'assenza di Carditos, prolungata almeno fino dopo Wimbledon, ha ipotecato il numero 1 fino a fine stagione. Il vantaggio massimo di Sinner su Alcaraz dopo il Roland Garros arriverebbe fino a 5440 punti, scenario chiaramente possibile in caso di successo a Parigi per l'italiano. Sinner poi non giocherà fino a Wimbledon, dove in caso di successo guadagnerebbe ulteriori 700 punti, salendo eventualmente a 6140 punti di distacco dal secondo. In una situazione del genere Jannik metterebbe una seria ipoteca sul numero 1 fino a fine anno, anche perché Carditos in caso di rientro dovrà difendere 3000 punti tra Cincinnati e US Open. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

agire. E ha agito anche dal punto di vista grafico, non solo musicale, perché se andate a vedere la cover di uno di questi tre album, specialmente quello pubblicato con il titolo Iceman, il concept, la cover di Iceman ha il guanto originale utilizzato da Michael Jackson. Avete presente quello brillantinato, quello molto luccicoso? Ecco, è lo stesso, quindi direi geniale anche sulla grafica.

Loose End con Remember Me si sta quasi per concludere la seconda ora di Break On. Si ritorna al 2018, loro sono gli Imagine Dragons con

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Tensione diplomatica tra Italia ed Israele dopo il caso degli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati e le immagini diffuse dal ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir. Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. È inaccettabile, dicono la premier Meloni e il ministro Tajani in una nota congiunta. Poi convocano l'ambasciatore. Il governo guidato da Netanyahu difende il diritto di bloccare l'ingresso degli attivisti nelle acque territoriali, pur prendendo le distanze dalle modalità adottate dal ministro, non in linea con i valori dello Stato di Israele. Non sei il volto di Israele, attacca pubblicamente il ministro degli esteri Sar. Ben-Gvir replica, non porgeremo l'altra guancia.
2: Intanto il presidente americano Donald Trump e il premier israeliano Netanyahu hanno avuto una prolungata e drammatica telefonata nelle scorse ore, lo riporta l'emittente israeliana Channel 12, mentre i Pasdaran avvertono Washington, in caso di nuovi attacchi estenderemo la guerra in Iran oltre la regione con colpi devastanti e luoghi inaspettati, affermano. Nel frattempo, da Teheran viene consolidato il controllo sullo stretto di Hormuz attraverso posti di blocco militari, controllo sulle navi, accordi diplomatici e in alcuni casi tariffe di sicurezza per il passaggio sicuro.
3: Subitaliani morti alle Maldive, nessuno di loro aveva un brevetto full cave, che significa penetrazione in grotta. Così, contattata dall'ANSA, l'avvocata Orietta Stella, legale del tour operator verbanese Albatross Top Boat, che ha venduto il pacchetto per la crociera scientifica subacquea nella quale hanno perso la vita 5 italiani. Stamattina sono stati recuperati gli ultimi due corpi, sono quelli della ricercatrice Muriel Odenino e di Giorgia Sommacal, la figlia della professoressa Montefalcone.
2: Custodia cautelare nell'istituto minorile di Firenze per un 15enne immigrato dalla Tunisia indagato per arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. La misura è stata presa dal GIP dopo che il ragazzo nell'ottobre 2025 per lo stesso reato fu destinatario di una misura di collocamento in comunità poi revocata. Avrebbe ripreso ad interagire con account di affiliati all'ISIS, profili, spiega la polizia, riconducibili all'estremismo islamista radicale, era pronto ad agire.
3: È stato condannato a 20 anni di carcere in abbreviato Alessandro Chiani, a processo per tentato omicidio e rapina di 50 euro ai danni di Davide Cavallo, studente milanese rimasto gravemente ferito. Un brutale pestaggio che risale allo scorso 12 ottobre in Corso Como, fuori da una discoteca della Movida milanese, per cui il 22enne ha una lesione permanente. Il coimputato, Ahmed Atia, assolto per la rapina, è stato invece condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso ed è stato scarcerato. A deciderlo è stato il GUP di Milano, Alberto Carboni. Cavallo, prima della Camera di Consiglio, ha chiesto al giudice di potersi avvicinare e abbracciare i due imputati.
2: Il tennis, ottavi di finale in programma all'ATP 500 di Amburgo, torna in campo Luciano Darderi, unico azzurro rimasto dopo la sconfitta del campione in carica Coboli contro il peruviano Buse. Darderi tornerà ad affrontare il tedesco Yannick Janfman, sarà la quarta sfida tra i due con l'italo-argentino che è avanti 3-0 nei precedenti. Nel doppio debuttano i campioni di Roma Simone Bolelli e Andrea Bavassori.
3: È tutto, a più tardi.

Tord, lei è Sara Toscano, apre la terza ora di Break On, 17 quasi 8 minuti, mercoledì 20 maggio 2026. Sara Toscano ha avuto un'evoluzione

serie TV, quindi nel mondo del cinema. Complimenti. 349 7225 831, ditemi se siete sbarcati su qualche canale, oppure raccontatemi tutto quello che volete. Radio Video Network, l'applicazione che dovete scaricare in questo preciso momento.

Easy insieme a Kelani con Good Life, e a breve parleremo di un nuovo metodo d'acquisto lanciato su TikTok, quindi rimanete lì. Prima Mission Impossible by Rafa con True the Night.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
2: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
1: Ora passo a Dan Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
2: Te l'avevo detto. Si può dire?
1: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
2: Basta rimandare. Passa a Dan Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

Feels Like Heaven, sentirsi come in paradiso, rema di Manu insieme a Ligotu, 17-20 minuti, ci sentiamo in paradiso, forse sì, forse no, perché forse sì, possiamo dire di sì, possiamo confermare, perché è stato lanciato sul mercato un nuovo metodo, diventato virale poi su TikTok per quanto riguarda l'acquisto. Ormai il giorno

quindi è possibile fare acquisti anche sulle piattaforme digitali come per esempio Instagram e TikTok. E ha avuto un'idea davvero geniale Crystal, che è un product marketer creator su TikTok. Ha creato la community Slow by Club, andatela a digitare, però vi lascio un attimo sulle spine, poi vi dico che cosa, in che cosa consiste questo metodo. Prima

canzone che ci piace tanto qui a Break On Sophie insieme a Noemi con Farfalle. Promette molto bene per quest'estate 2026. Ma torniamo a noi, parliamo di questo nuovo metodo d'acquisto lanciato sul mercato. Voi direte, chissà, l'idea geniale che ha avuto Crystal è molto semplice. Bisogna porsi 5 domande. Voi pensavate che ci fosse un metodo per poter arginare questa voglia di vendita? Sì, bisogna farsi queste le classiche 5 domande, come who, what, why, sapete, quelle 5 question che poi vi insegnano quando studiate inglese, le prime cose della lingua inglese. Però non stiamo parlando di lingua inglese, stiamo parlando della lingua marketing. Quanto desideri davvero questo prodotto? Quindi dovete farvi una sorta di autoanalisi, recensione da 1 a 10, dovete capire, ma soprattutto, secondo me, la domanda: mi serve davvero questo prodotto oppure ne ho 100 versioni e preferisco quella versione perché ha il bottone a destra piuttosto che a sinistra?

Siete la mia family, dalle 15 alle 18 stai ascoltando Break On e ci stavamo facendo delle domande, le classiche 5 domande prima di comprare un prodotto. Quanto desideri davvero il prodotto, che potrebbe essere una borsa, il portafoglio, il telefono, da 1 a 10? Quanto saresti delusa se non fosse più disponibile? Dovete valutare questa domanda da 1 a 3, perché forse 10 era un po' troppo. Quanto sei sicura dei tuoi punteggi? Quindi quella terza domanda è quella che ti mette alla prova e sono 3 sempre i punteggi. Per chi è davvero questo acquisto? Ecco, quindi bisogna valutare se magari è un regalo oppure ci stiamo facendo un regalo a noi stessi. Qual è l'alternativa concreta per soddisfare lo stesso bisogno? Ecco, sembrano domande un po' troppo. Adesso andiamo nel campo economico, va benissimo, ok? E per finire, no, basta, vi ho già elencate tutte e 5, sì, mi sono persa tra queste 5, si conclude con questa domanda: qual è l'alternativa concreta per soddisfare lo stesso bisogno? Direi che non c'è una risposta a questa domanda, o si compra o si decide di non comprare e avere più soldi nel portafoglio. I walked along a forbidden road. I had to know, where does it go? Like birds are flying to the sun, I had to run.

0: Detox.
1: Servono dei ricambi per la tua auto o moto? Non cercare altrove. Vieni da Tutt'Auto.
2: Tutt'Auto è il negozio di ricambi che soddisfa ogni tua esigenza a due accelerate da Aosta.
1: Ricambi per auto e moto, accessori come ganci traino e portabici, offerte speciali nell'angolo outlet.
2: Siamo Tutt'Auto, il tuo punto di riferimento per i ricambi auto e moto a Sar, frazione Condemin 32. Tutt'Auto, i tuoi consulenti per accessori e ricambi auto e moto. Seguici su Instagram e Facebook.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: 7:37 minuti, questo è il ritmo sauna di Breakon e ritorniamo a parlare del post che ha pubblicato Emma. Ne abbiamo parlato nella prima ora, però poi stanno arrivando i vari commenti sotto questo post. Vi ricordate, lei ha scritto queste foto solo per dirvi che la scaletta del tour è pronta, inizia il 2 luglio, data zero a Roma, io sono gasata che manco ve lo dico e niente, vi aspetto. È arrivato il commento da parte di Belen Rodriguez. Sapete, c'è una lunga storia nata ad Amici, causa Stefano De Martino, poi c'è anche una piccola parentesi, volevo aprire, forse potrebbero essere le Vallette la stessa sera al Festival di Sanremo 2027. Chiusa questa parentesi, ritorniamo al post. Belen Rodriguez scrive: bellissima, posso dire, sempre più bella, e non finisce qui il commento perché poi prosegue e dice: e poi posso dire, hai anticipato le lentiggini da anni fa. Direi che ci piace questo scambio su Instagram. Si torna a Sanremo, Massimo Ranieri.
1: Se hai tra...

stato. Massimo Ranieri con Tra le mani un cuore. Dopo il commento di Belè Rodriguez sotto il post di Emma, ovviamente è giunta anche la risposta da parte della cantante, in cui dice:

Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

voce è quella di Lola Young, giovanissima, One Thing. 17:49 minuti, siamo quasi giunti al termine di Break On. E a proposito di quell'unica cosa, oggi dobbiamo parlare di questa notizia perché sta diventando virale. Pensate che un aeroporto in Giappone, a partire dal 7 luglio 2026, si trasformerà in Pokémon. Quindi ci saranno installazioni le quali rimarranno attive fino a settembre 2029, quindi per questo lungo periodo di tempo si potrà vivere un'esperienza all'interno di un'altra esperienza, perché quando poi si prende l'aereo è sempre un'avventura, e quindi prima il viaggio diventa ancora più bello per gli amanti, per gli appassionati del Pokémon e di tutti del cartone animato e non solo, perché lo stanno facendo. Il progetto di questo aeroporto, scusate, nasce proprio per riqualificare il territorio e rilanciare il

notizie, perché a partire dal 7 luglio 2026 ci saranno sparsi nell'aeroporto delle arie dedicate proprio alla serie. Per rendere completa l'avventura, il ristorante servirà pancake e bevande a tema, mentre lo shop metterà in vendita il merchandising dedicato alla serie, ovviamente tutto a tema viaggio. Sarebbe bello poter andare a vivere un'esperienza così.

Farben insieme a Roots con Only ci portano alla conclusione di queste 3 ore di Break On. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia e ci sentiamo domani, stesso posto, Top Italia Radio, stesse fasce orarie dalle 15 alle 18, stessa voce. Io sono Chiara, vi auguro di trascorrere una fantastica serata. Adios amici di Top Italia Radio, vai vai, a domani.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Derisi, mentre erano bendati e legati e costretti ad ascoltare in ginocchio faccia a terra l'inno di Israele, le immagini postate dal ministro israeliano Ben Gvir mentre rivolge un ironico benvenuti in Israele agli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati nei giorni scorsi dall'IDF e portati ad Ashdod scatenano la reazione del governo italiano, aprendo una crisi diplomatica tra Roma e Tel Aviv. È inaccettabile che vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona, dicono in una nota la premier Meloni e il ministro degli esteri italiani, pretendendo scuse e annunciando la convocazione dell'ambasciatore israeliano. Interviene anche il premier israeliano Netanyahu, che dice: abbiamo il diritto di fermare la flottiglia, ma Ben Gvir ha sbagliato.
1: Secondo quanto riportato da Iran International, che riprende l'emittente televisiva Al Arabiya, sono in corso lavori per limare il testo di un accordo tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. L'annuncio del completamento potrebbe arrivare entro poche ore. Nel frattempo Teheran consolida il controllo sullo stretto di Hormuz attraverso posti di blocco militari, controlli sulle navi, accordi diplomatici e in alcuni casi tariffe di sicurezza per il passaggio sicuro.
2: La cronaca: alla terza sezione della Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi di reclusione per Andrea Del Mastro, ex sottosegretario alla giustizia, nel procedimento legato alla diffusione di informazioni riservate sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito. I giudici hanno inoltre disposto l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di 1 anno. La decisione è arrivata al termine di oltre 2 ore di Camera di Consiglio. Sicuramente andremo a Cassazione, ha detto Del Mastro.
1: Dopo 3 giorni di operazioni, tutti i subacquei dispersi sono stati recuperati e stanno tornando a casa, così il rescue team finlandese che oggi ha recuperato altri 2 italiani morti nella grotta maldiviana. L'operazione è durata circa 3 ore. Intanto la leader del tour operator verbanese Albatros, che ha venduto il pacchetto per la crociera scientifica subacquea in cui hanno perso la vita i 5 italiani, fa sapere: nessuno di loro aveva un brevetto full cave, che significa penetrazione in grotta.
2: Continua la caccia all'uomo che ieri sera a Castel Gerundo, in provincia di Lodi, ha inferto 3 coltellate ad una 54enne di passaggio lungo la provinciale 27, per poi darsi alla fuga tra i campi. Gli inquirenti sono riusciti a parlare con la donna e a farsi confermare che l'aggressione sarebbe avvenuta dopo che la vittima si era fermata per soccorrere un cane in difficoltà. In quel momento l'uomo l'ha colpita. Ora non risulta ci siano testimoni che hanno assistito alla scena.
1: Il ciclismo: Narvez Calel-Tris, l'ecuadoriano, batte Massi in volata a Chiavari e si aggiudica l'11ª tappa del Giro d'Italia, è sua la terza vittoria in questa edizione della Corsa Rosa dopo i successi a Cosenza e Fermo. Invariate le prime posizioni in classifica generale, maglia rosa sempre sulle spalle di Eulalio Vingegaard a 27 secondi.
2: È tutto, a più tardi.
3: La Valle che lavora, condotto da Simone Bertucco, le voci del lavoro e consigli, storie e opportunità del futuro nella nostra regione.
4: Bentornati a tutti gli ascoltatori di Top Italia Radio, Radio Reporter e Radio Valle d'Aosta 101. Questa è la trasmissione condotta da Simone Bertucco che si chiama La Valle che lavora. L'ospite di questa settimana è il dottor Fabio Bressan, dirigente APS, l'azienda dei pubblici servizi del Comune d'Aosta. Benvenuto dottor Bressan.
5: Grazie Simone.
4: A tutti gli ospiti chiedo: possiamo darci del tu?
5: Certamente.
4: Grazie mille. Allora d'ora in poi Simone e Fabio.
5: Sì.
4: Simone e Fabio si fanno una chiacchierata, si raccontano. Simone chiede a Fabio di raccontare quello che è l'azienda dei pubblici servizi del Comune di Aosta e anche di raccontarsi per conoscere meglio questa realtà presente nel nostro comune, molto presente, che svolge diversi servizi ed è una realtà che ogni cittadino incontra praticamente ogni giorno, spesso a volte senza rendersene conto. Quindi parleremo di parcheggi, di farmacie comunali, di servizi cimiteriali, di ZTL che sono le zone a traffico limitato, di affissioni pubbliche, molto altro. E dietro tutto questo c'è l'APS, che ripeto è l'azienda dei pubblici servizi, e attraverso col direttore dell'azienda Fabio Bressan, dottor Fabio Bressan, che abbiamo deciso ci chiamiamo Fabio Simone, figura storica dell'azienda, ci racconterà quello che è l'azienda e partendo però prima da lui, perché come sapete ci fa sempre piacere che il nostro ospite prima si racconti per umanizzare quelle che sono delle figure importanti, apicali della nostra realtà aostana e valdostana, ma la nostra trasmissione serve per diffondere, capire, conoscere quelle che sono realtà di successo all'interno della nostra regione. Quindi Fabio, prima di parlare dell'azienda, ci puoi raccontare chi sei, qual è stato il tuo percorso umano e professionale che ti ha portato a dirigere la PS di Aosta?
5: Sì, intanto ti ringrazio Simone per l'opportunità, perché effettivamente raccontare un po' APS secondo me è una cosa buona e giusta. Non è detto che tutti i cittadini di Aosta sappiano chiaramente che cosa grazie facciamo e quali sono le ragioni per cui facciamo certe cose o grazie non facciamo altre cose. Io sono dirigente in APS dal mese di aprile del 2000, quindi ormai sono 26 anni.
4: Iniziamo a diventare grandi, Fabio.
5: Abbastanza. Io ho un percorso degli anni 90, sono partito come giornalista pubblicista, poi ho lavorato in una nota agenzia di comunicazione e marketing del tempo di Aosta e infine attraverso una selezione pubblica sono entrato in APS con la qualifica dirigenziale appunto dal 2000.
4: E hai una formazione in scienze politiche con indirizzo economico internazionale?
5: Sì, esatto.
4: E quindi ci hai raccontato la tua esperienza nella comunicazione. Quanto è importante oggi avere competenze trasversali in una gestione pubblica?
5: Allora, in particolare quando si gestiscono servizi pubblici locali diversi tra di loro, queste competenze sono fondamentali, senz'altro.
4: E quando si sente nominare l'APS, molti cittadini la conoscono di nome, ma non sempre ne comprendono il ruolo. Come la definiresti l'APS in modo semplice per raggiungersi, per allora, spiegarci a tutti, insomma?
5: Allora, APS, azienda pubblici servizi, Aosta, società per azioni, in questo momento è un SPA, quindi una società di capitali,
4: sì,
5: il cui socio al 100% è il comune di Aosta. È una società a totale partecipazione pubblica, ma in realtà l'APS c'è da quasi 70 anni, perché nasce nel 1956 in occasione dell'apertura della prima farmacia comunale, la numero 1 di Corso Battaglione.
4: Bellissimo questo dato.
5: Come azienda farmaceutica municipalizzata, erano le famose aziende municipalizzate.
4: Sì.
5: Rimane con questa definizione giuridica fino a metà degli anni 90, quando si trasforma in azienda speciale. Adesso le aziende speciali sono, diciamo, una figura giuridica residuale, però negli anni 90 erano abbastanza in voga, perché questa trasformazione ha consentito al comune di conferire ulteriori servizi all'azienda
4: oltre
5: alle farmacie. Nasce come, noi abbiamo 4 farmacie comunali che più o meno tutti conoscono: quella di Corso Battaglione, quella di Corso Ivrea, quella di Conte Crotti e la più recente, quella della CIDAC. Prima, se qualcuno si ricorda, era in via Saint-Martin.
4: Sì. Saint-Martin de Corleans.
5: Che poi è stata sostituita da quella della CIDAC, che in questo momento è la più grande farmacia della Valle d'Aosta.
4: Certamente.
5: Sia come volumi per come è fatturato. Dicevo, negli anni 90 il comune decide questo passaggio e conferisce all'azienda ulteriori servizi, e sono quelli che hai citato, quindi sosta e mobilità, pubblicità, affissioni, noi fino al 2017, dal 99, abbiamo gestito anche l'edilizia residenziale pubblica del comune di Aosta, in sostanza gli edifici del quartiere Cogne, che erano anche un mio servizio. Sì. Poi nel 2017, anzi, c'è stato il passaggio all'ARER, che è l'azienda regionale. C'è stato un... noi rimaniamo azienda speciale fino al 2006. Poi l'evoluzione normativa di emanazione europea impone la trasformazione in società di capitali. Quindi facciamo questo passaggio e dal 1 gennaio 2007 siamo un SPA a tutti gli effetti.
4: Perfetto.
5: Quindi siamo una società privata, è il socio che è pubblico, ma noi abbiamo per esempio contratti collettivi di lavoro privatistici. Siamo tenuti però per legge ad applicare normativa pubblica per quanto riguarda il reclutamento del personale, quindi noi assumiamo attraverso selezioni pubbliche, come se fosse un concorso.
4: Mi piacerebbe approfondirlo dopo.
5: Poi approfondiremo. E per l'acquisizione di beni, servizi e forniture dobbiamo farlo attraverso il codice dei contratti.
4: Quindi, se ho capito bene, la missione principale dell'azienda è offrire servizi, creare efficienza e migliorare la qualità della vita urbana. Fabio, quante persone lavorano oggi in APS e quanto conta il capitale umano nella qualità dei servizi?
5: Allora,

0: tecnica e servizi strumentali. Quindi in questo momento noi abbiamo...
1: Mi spieghi meglio.
0: Ecco, esatto, abbiamo 5 servizi,
1: sì.
0: Sono normati da contratti di servizio stipulati tra il Comune di Aosta e l'azienda. Si tratta di affidamenti diretti che il Comune fa alla propria azienda, perché il fatto di essere in house, come si dice, consente questa procedura semplificata,
1: certo,
0: rispetto alla,
1: certo,
0: gara classica. Quindi noi gestiamo le farmacie comunali, che sono le 4 che abbiamo detto prima, tutta la sosta pagamenti, parcheggi in struttura e alcuni servizi collegati alla mobilità urbana, per esempio lo scuolabus, il servizio scuolabus per le istituzioni scolastiche di Aosta. Io ricopro anche la figura di mobility manager d'area, che è una figura specifica prevista dalla normativa in materia. Facciamo interventi di manutenzione sulle pensiline pubbliche e altre gestioni, le biciclette, i bike box, le velostazioni.
1: E
0: se
1: vi
0: qualcuno vuole una bicicletta pubblica deve venire a prendere le chiavi da noi.
1: Io ringrazio, sono un fruitore del servizio e ne sono soddisfattissimo.
0: Poi gestiamo i servizi cimiteriali. Quindi abbiamo la gestione del cimitero suburbano, che è quello di via Piccolo San Bernardo, e dei 2 cimiteri frazionali di Exenè e Signai. E accanto a quello abbiamo la gestione del tempio crematorio.
1: Ok.
0: Che è una gestione d'ambito regionale, perché è un servizio che gestisce chiaramente tutti i comuni della valle.
1: Chiarissimo.
0: Poi gestiamo il servizio pubblicità affissioni, quindi il diritto, si pagano i diritti sulle pubbliche affissioni e sulle esposizioni pubblicitarie, le insegne o i manifesti che uno attacca.
1: Naturalmente.
0: Esatto. Poi gestiamo dei servizi strumentali, cioè che sono fasi di servizi più generali che gestisce di competenza comunale, e noi in questo momento gestiamo per esempio le autorizzazioni ZTL, che sono uno delle, diciamo, degli aspetti più, così,
1: certo,
0: più conosciuti,
1: certo,
0: per cui noi conferiamo l'autorizzazione al transito e riscuotiamo la tarifazione di accesso.
1: Quindi, per, se ho capito bene, voi riscuotete la tarifazione di accesso per chi paga, non per chi ha una sanzione. Voi con le sanzioni...
0: Allora, la ZTL è una cosa,
1: sì?
0: La sosta pagamento è
1: un'altra.
0: Allora, noi sulla la sosta pagamento, cioè le zone blu,
1: sì?
0: Noi svolgiamo la gestione delle zone blu, quindi i parcometri sono nostri, la manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale. In più abbiamo gli accertatori della sosta,
1: sì?
0: Che sono dei pubblici ufficiali espressamente nominati con un'ordinanza sindacale, che per quanto riguarda le violazioni previste dal codice della strada sulle zone blu, possono fare i cosiddetti, non sono multe, si chiamano preavvisi,
1: sì?
0: Non sono verbali, però sostanzialmente,
1: sì,
0: è quello. Il proventi delle sanzioni non per codice della strada, giustamente, non vengono nelle casse dell'azienda, perché sennò noi avremmo l'interesse a fare più multe possibili.
1: Ecco, no, questo volevo capire.
0: No, tutti i proventi da sanzioni per legge vanno al comune proprietario del territorio in cui viene,
1: perfetto,
0: elevata la sanzione. Noi incassiamo i soldi che la gente mette nel parcometro, i pagamenti online che vengono fatti, esatto, oppure il biglietto che tu paghi nel parcheggio in struttura.
1: Penso che...
0: Quindi meglio un euro nel parcometro che 10 sanzioni,
1: assolutamente,
0: per quanto ci riguarda.
1: Assolutamente, vabbè, ma vale per l'azienda che rappresenti, vale anche per ogni cittadino, certamente.
0: Ah sì, infatti costa meno.
1: E
0: invece le ZTL,
1: ecco,
0: c'è un regolamento comunale in materia, alcuni utenti delle ZTL sono tenuti al pagamento di una tarifazione di accesso, che adesso non sto a raccontare, però sono delle tariffe modiche, noi incassiamo quelle. L'eventuale multa elevata dalla polizia locale, veda come sopra, noi non c'entriamo nulla.
1: E ti volevo chiedere questo: oggi i cittadini chiedono servizi sempre più rapidi, digitali e semplici. Voi vi state adattando a questo trend?
0: Allora sì, specialmente per la sosta.
1: Per
0: sì,
1: la sosta in,
0: sì,
1: particolare.
0: Allora, per esempio, ormai da anni sono a disposizione di tutti delle applicazioni per il pagamento della sosta, cosa che sì, non faccio nomi per non fare pubblicità, però in qualsiasi grande città d'Europa hai una serie di
1: sì?
0: Ecco, anche ad Aosta ci sono e ormai coprono più del 30% del fatturato.
1: Perfetto.
0: Questo
1: è possibile pagare anche in app.
0: Sì, tramite sì, sì, assolutamente, perché il sistema ti geolocalizza e dici inizio sosta e paghi. Quindi non c'è più bisogno di esporre nulla, perché in caso di accertamento dallo smartphone dell'accertatore si legge la targa. Perfetto. E automaticamente il sistema ti dice se quella targa sta pagando

0: oppure no. Per quanto riguarda le ZTL, dal 2024 è online un portale,
1: anche questo, quindi
0: per cui tutti i cittadini che hanno bisogno di richiedere un'autorizzazione ZTL, compro la macchina nuova, devo cambiare la targa, devo fare delle cose, accedo al portale su cui H24. Mi sono validato col mio speed o CIE. Questa è una cosa che bisogna fare per forza all'inizio, se no non ti riconosce. E poi lì dentro faccio tutto quello che mi interessa, e mi crea anche il bollettino pago PA per l'eventuale pagamento delle marche da bollo.
1: Possiamo dire l'indirizzo internet?
0: Ah, è direttamente o sul sito del comune o sul nostro.
1: Perfetto, quindi si trova
0: APSAosta.it o quello del comune, comune.aosta.it.
1: E siamo in chiusura del primo dei tre slot e... volevo chiederti, da direttore dirigente, qual è la soddisfazione più grande nel vedere funzionare bene una macchina complessa? Hai citato un numero di dipendenti, SPA come la PS.
0: Allora, teniamo presente che noi abbiamo dipendenti che lavorano in settori molto diversi l'uno dall'altro. Quindi una delle cose più complesse è creare una sinergia tra tutti, perché è chiaro che l'operatore del tempio crematorio non si conosce, non si parla con un farmacista e viceversa, responsabile della contabilità aziendale magari conosce più persone. Quindi una dei compiti che noi lato interno, diciamo, di back office, che cerchiamo di attuare e cercare
1: fare
0: di
1: azienda,
0: creare
1: team building,
0: cosa che non è facile, e spesso non ci si riesce.
1: Sei modesto, perché
0: non
1: sono i ritorni che io ho sulla PS.
0: Lato esterno, naturalmente, vedere che i servizi funzionano e che ci danno i risultati che ci immaginiamo che diano.
1: Perfetto. Allora ringraziamo il dottor Fabio Bressan, che è dirigente dell'azienda Pubblici Servizi del Comune di Aosta, per questa prima parte del primo intervento sui tre, che ci ha presentato il suo percorso umano, la sua azienda, e poi ci sentiamo dopo la breve interruzione per continuare questa interessantissima chiacchierata, per raccontare un servizio che coinvolge tutti noi ascoltatori, tutti noi cittadini, spiegato da chi dirige questa azienda da molti anni, e abbiamo capito che è un'azienda che ha molta storia e quindi abbiamo ancora molto da raccontare. Grazie a tutti, ci sentiamo fra poco, grazie Fabio.
2: Grazie. La valle che lavora.
3: Succede sempre così, ho un importante call online e internet fa i capricci.
4: Succede sempre così, ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
3: Ora passo a Down Wi-Fi, a meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia poi, dove non arriva praticamente niente.
4: Te l'avevo detto, si può dire?
3: Sì, me l'avevi detto, ma sai che rimando sempre tutto.
4: Basta rimandare, passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: La Valle che lavora, condotto da Simone Bertucco, le voci del lavoro e consigli, storie e opportunità del futuro nella nostra regione.
1: La Valle che lavora, Simone Bertucco, che ha come ospite il dottor Fabio Bressan questa settimana, dirigente APS, l'azienda dei pubblici servizi d'Aosta. Nel primo momento abbiamo raccontato del percorso professionale del dottor Bressan, abbiamo deciso, è stato carino a concederci di darci del tu, a me, ma naturalmente a tutti gli ascoltatori, e abbiamo ragionato su quanto è stato importante il suo percorso professionale, ma soprattutto le radici storiche dell'azienda in house, il Comune di Aosta, l'APS e la missione dell'APS di Aosta. Visto che ho trovato particolarmente interessante, perché secondo me in trasmissione oggi non esauriremo tutte le domande che potenzialmente sono di interesse a tutti gli ascoltatori, cerchiamo un pochino di analizzarla in concreto, anche se Fabio nel primi 14 minuti della trasmissione è stato molto molto molto chiaro. Siamo partiti dalle farmacie, quindi inizio a farti delle domande, Fabio, se sei d'accordo sulle farmacie. Perché un ente pubblico investe in questo servizio?
0: Allora, le farmacie comunali in Italia sono, diciamo, un punto fermo da più di un secolo.
1: Da sempre.
0: È un presidio del territorio che, secondo me, giustamente la parte pubblica deve garantire.
1: Certamente.
0: Di solito le farmacie comunali non sono messe esattamente nel centro della città come ad Aosta, ma sono farmacie più di quartiere, proprio perché devono servire anche fasce della popolazione che non è detto che frequentino il centro storico.
1: Perfetto.
0: E ad Aosta, abbiamo già detto, ci sono 4 farmacie comunali dislocate nei punti strategici della città, a pericentro del centro.
1: Quindi è questo uno dei valori aggiunti rispetto al semplice acquisto di farmaci, è che l'APS investe dove imprenditori potrebbero investire.
0: Esatto, quello è senz'altro un punto forte, la farmacia di quartiere, per esempio quella di Conte Crotti o quella di Corso Ivrea, sono due classiche farmacie,
1: certo,
0: che servono. Esatto, o anche la prima di cui parlavamo prima, Corso Battaglione, il quartiere Cogne.
1: La numero uno, hai detto che è stata aperta negli anni
0: 56,
1: con gli anni 50, esatto, e c'era, esatto, già questa vicinanza, esatto, ai, certo, quartieri.
0: Poi diciamo che le farmacie pubbliche hanno una particolare attenzione non solo alla mera vendita del farmaco, del parafarmaco, del prodotto da banco, ma anche a un'attenzione al cosiddetto sociosanitario integrato, cioè offrire all'utenza, clientela, ulteriori servizi. Noi negli ultimi anni, spero che la gente se ne sia accorta, abbiamo completamente rifatto tutte le farmacie, a partire da quella vicino all'ipermercato.
1: Sì, ecco, nominato prima.
0: Che è una delle...
1: O alla Cabino via Ostapila.
0: Esatto, esatto. Che ha proprio un aspetto di un certo tipo, è stata fatta con professionisti che conoscono la materia di come arredare, di come progettare una farmacia. E poi nel corso degli ultimi 2 anni abbiamo rinnovato sulla stessa linea anche le altre 3 farmacie. Semplicemente ci sono dei toni di colore diversi, ma se entrate vi sembra di essere nello stesso ambiente.
1: Quindi, Fabio, non voglio interromperti, quindi prossimità, consulenza, prevenzione.
0: Sì.
1: E
0: servizi ulteriori, quindi servizi di autoanalisi, oppure servizi comunque di telemedicina, si possono fare analisi, sì, che poi vengono mandate in telemedicina, si ottengono i risultati, e questi sono servizi sicuramente, baby pit stop, insomma abbiamo innovato abbastanza. Il problema, che mi sembra giusto non nascondere, è la difficoltà a trovare farmacisti.
1: Ecco.
0: Ce ne sono pochi, se ne laureano.
1: Sul vostro sito sono presenti.
0: Noi pubblichiamo gli avvisi di selezione per tutti i ruoli.
1: Quindi farmacisti e farmacisti all'ascolto, abbiamo bisogno di voi.
0: Sì. È un problema generale in tutta Italia. Ad Aosta, in Valle d'Aosta, è maggiore, perché un farmacista che non è valdostano ha obiettivamente, comprensibilmente, dei problemi a venire a lavorare qua, perché siamo lontani, costa,
1: certamente,
0: tutto di più,
1: certamente,
0: e quindi abbiamo anche dovuto attuare delle riduzioni di orario proprio perché non avevamo abbastanza farmacisti da mettere in farmacia.
1: Perfetto, quindi primo appello della Valle che lavora, farmacisti e farmaciste in ascolto, assolutamente tenete d'occhio il sito dell'Agenzia dei Pubblici Servizi di Aosta, del Comune di Aosta, proprio perché abbiamo bisogno di voi. Passando a un altro pilastro che Fabio gestisce da anni con efficienza ed efficacia, sulla sostenibilità della mobilità. Quindi parcheggi, strisce blu, mobilità urbana. Quanto è delicato questo servizio in una città come Aosta?
0: Allora, per cominciare a dare qualche numero, noi abbiamo circa 1700 posti auto tariffati su strada, zone blu, e circa 1600 posti in struttura. I parcheggi in struttura sono quelli che conoscono tutti, comunque li raccontiamo, sono il Parini.
1: Perfetto.
0: Che ha 500...
1: In struttura quindi sono i parcheggi, quelli grossi,
0: fisicamente che si vedono,
1: quelli che si vedono,
0: interrati o fuori terra. Il Parini che ha 500 posti alto, i De La Ville che è quello vicino alla telecabina,
1: sì,
0: che ha 540 posti e quello è fuori terra, Carrel, quello storico vicino alla stazione, che ha 365 posti, e la consolata.
1: È storico, ma come le farmacie, sempre rinnovati, sempre...
0: Sì, abbiamo fatto parecchi lavori perché necessitava di interventi, non abbiamo ancora finito, ma è meglio di qualche anno fa. E il parcheggio della consolata, quello in viale Federico Chabot, che ha 130 posti.
1: E benissimo, quindi Molti cittadini vedono il parcheggio quindi solo come un costo, però in realtà c'è dietro organizzazione, rotazione degli spazi e vivibilità urbana, è così?
0: Esatto, esatto. Allora, la tariffazione della sosta è una delle leve principali per garantire la rotazione del singolo posto. Più costa, più diciamo l'utente ci ragiona, ecco, e efficienta il suo viaggio. Come si dice tecnicamente, si eliminano gli spostamenti cretini, cioè magari vado a piedi che è meglio. Ad Aosta ha maggior ragione.
1: E quindi in questo contesto che sta cambiando il concetto di mobilità cittadina tra sostenibilità, mezzi pubblici e smart city?
0: Sì, assolutamente. Allora, bisogna ragionare di sistema nella mobilità urbana, e anche ad Aosta è la stessa cosa.
1: Sì?
0: Non bisogna essere in una metropoli.
1: Siamo tutti a orecchie aperte.
0: Ogni elemento di questo sistema, essendo un sistema, è collegato all'altro. Quindi se io tocco uno di questi parametri, sposto tutti gli altri. Per cui il trasporto pubblico locale, che in Valle d'Aosta è di competenza regionale, ricordiamolo, la sosta a pagamento, l'offerta di sosta, le possibilità diverse di sosta tariffata ma anche di sosta libera, sono tutti elementi che servono a bilanciare un corretto utilizzo di suolo pubblico. Ricordiamoci che uno stallo su strada occupa circa 12 metri quadrati.
1: Mannaggia!
0: E sono 12 metri quadrati di
1: ogni blocco blu 12.
0: Sono 2,5 metri per 5.
1: Certamente, che sembrano sempre più stretti, che non
0: pezzo, un pezzo di suolo pubblico che molto pregiato.
1: Certo.
0: Quindi bisogna usarlo bene.
1: Certo.
0: Non è che uno dice, traccio 100 posti qui, boh. No, bisogna pensarci, bisogna capire quanto traffico attiri se faccio dei posti, perché poi bisogna anche ragionare sulle vie di accesso. Se io faccio un parcheggio gigante, ma le strade che portano quel parcheggio sono piccole,
1: sono strette,
0: faccio un casino e basta.
1: Anche perché se ricordo bene, gli stalli pubblici ospitano anche posti per chi ha veicoli di dimensioni maggiori.
0: 2,5 metri per 5 è la dimensione prevista.
1: Cioè,
0: ci sta una macchina grande chiaramente.
1: Esatto.
0: Poi naturalmente ci sono situazioni dove è un po' più complicato parcheggiare un SUV piuttosto che...
1: Ma quello invece coperto vicino alla telecabina Ostapila prevede anche camper?
0: Allora, il piano terra del Della Ville è dedicato alla sosta camper.
1: Ecco perché ho parcheggiato
0: in abbonamento.
1: Ok.
0: Costa 60 euro
1: anche
0: al mese.
1: Camperisti.
0: Però c'è una lista d'attesa fino al 2200.
1: Ho capito.
0: Esatto. I nostri parcheggi in struttura funzionano molto con abbonamenti mensili, oltre che con la sosta rotazione classica, perché ci sono tariffe, direi, piuttosto convenienti. Immaginiamo che al Della Ville un residente in Valle d'Aosta può comprare un abbonamento annuale a 180 euro.
1: Ho capito.
0: Oggettivamente è una tariffa.
1: Certo.
0: Ecco,
1: certo. Più il servizio di telecamera, di controllo, di sicurezza.
0: Poi naturalmente i costi di gestione di una struttura sono rilevanti a prescindere dal fatto che ci siano le macchine o no. Perché io l'antincendio lo devo tenere efficiente, sia che le auto siano parcheggiate oppure no. Quindi a volte non ci si spiega perché ci sono certi costi, ma invito a fare questo ragionamento anche quando si va a parcheggiare da altre parti dove le tariffe orarie sono decisamente più alte che ad Aosta, ma perché ci sono dei costi di gestione che comunque sono importanti.
1: Cioè, però a volte si è raggiunti, io Milano mi spaventa sempre, quindi mi fermo sempre alla barriera e uso solo la metropolitana, perché capire la zona 1, certo, la zona 2, la certo, zona 3, mi sembra che noi fortunatamente viviamo ancora in una città dove è comprensibile, dove si può pagare tramite app o totem, quindi insomma credo che il lavoro di Fabio Siveda e il lavoro di tutta la squadra di Fabio Siveda per rendere la città di Aosta fruibile, e abbiamo dato anche una spiegazione a costi, a quello che è il motivo perché uno spazio blu è uno spazio importante che deve essere utilizzato solo quando serve e non per abbandonare la macchina e dimenticarsene, esatto, ma proprio per garantire a tutta la cittadinanza di poterne fruire. Quindi abbiamo parlato quindi di sosta e mobilità, ZTL e servizi strumentali. La ZTL, le zone a traffico limitato, sono è un tema spesso discusso. Come si concilia il rispetto delle regole con le esigenze di residenti e commercianti?
0: Allora, le ZTL ad Aosta hanno subito negli ultimi anni diverse trasformazioni dal punto di vista non fisico, ma dal punto di vista della gestione e delle disposizioni regolamentari. Abbiamo detto prima che da 2 anni c'è un portale

0: La Valle che lavora, condotto da Simone Bertucco, le voci del lavoro e consigli, storie e opportunità del futuro nella nostra regione.
1: Sempre in onda su Top Italia Radio, Radio Reporter e Radio Valle d'Aosta 101, La Valle che lavora, Simone Bertucco che parla, ha la fortuna di avere come ospite Fabio Bressan, il dottor Fabio Bressan, che è dirigente dell'azienda dei pubblici servizi del Comune d'Aosta, che nei primi due passaggi ci ha raccontato con grande interesse quanto questa azienda che esiste da tantissimo tempo nel Comune di Aosta serve per creare una logica funzionale in diverse segmenti e sezioni di quelli che sono i servizi fruiti dai cittadini. E quindi, riprendendo il discorso, Fabio, quanto è strategica la PS per il Comune di Aosta e quanto lo sarà nei prossimi anni?
2: La PS è sicuramente strategica per il comune, per la qualità della vita della città in relazione ai servizi che offre. Non è detto che nel futuro l'azienda possa gestire ulteriori servizi, le aziende, come giusto, sono in evoluzione, quindi non è detto che un periodo sia uguale all'altro. Una dei plus delle aziende di servizi pubblici locali è proprio la loro flessibilità, cioè la capacità di essere trasversali nell'ambito di un'offerta di servizi a livello urbano. Questo è per noi è una cosa importante, perché non siamo specializzati a fare solo una certa cosa.
1: Certamente.
2: Ma dobbiamo essere in grado di rispondere a mutevoli esigenze da parte dell'ente pubblico socio, che a sua volta deve stare dietro alle richieste dei cittadini, all'evoluzione dei tempi. Cioè, ci sono N fattori che bisogna sempre considerare, che non è detto che siano sempre gli stessi.
1: Quindi posso definire la PS come uno strumento operativo fondamentale per trasformare decisioni pubbliche in servizi.
2: Esatto.
1: E che la PS non è un'azienda ferma, ma un'azienda in trasformazione, in evoluzione, in continua dagli anni 50.
2: Sì, esatto.

0: In particolare dalla trasformazione in azienda speciale dalla metà degli anni 90, questa flessibilità è diventata strutturale.
1: E in una fase storica in cui si parla molto di efficienza nella pubblica amministrazione, nella PA, quale modello rappresenta la PS, l'azienda dei pubblici servizi?
0: Allora, le società pubbliche, dei comuni in particolare, sono una delle possibilità che il comune ha per offrire servizi ai cittadini. Non c'è solo quella, perché ci possono essere le esternalizzazioni con gara per servizi a rilevanza industriale, penso all'igiene urbana, all'acquedotto, ai trasporti pubblici, lo vediamo nelle grandi città, ormai ci sono colossi privati che a livello internazionale gestiscono servizi. Nelle città medio-piccole probabilmente è opportuno che ci sia un'attenzione,
1: un presidio
0: pubblico per evitare, adesso non voglio fare quello che difende la parte pubblica a tutti i costi, però per evitare che la preponderanza del profitto e di una logica eccessivamente imprenditoriale travolga qualche servizi gestiti.
1: Come gli esempi che abbiamo fatto prima, l'investimento sulle nuove tecnologie, alcuni servizi a costo quasi nullo per determinate categorie, le neomamme, oppure prezzi calmierati per i residenti che non hanno l'opportunità di avere un garage in centro che riescono a trovare in voi.
0: APS, come tutte le società pubbliche, non deve fare profitti eccessivi, anzi vuol dire che c'è qualcosa che non va se faccio un utile troppo elevato. Noi dobbiamo reinvestire l'utile che facciamo, ovviamente pagare i costi, mantenere i servizi a un certo livello, pagare la gente in maniera corretta,
1: certo.
0: Però poi ci fermiamo lì, non ci interessa fare utile, non dobbiamo dare dividendi a privati, ma anzi noi riversiamo parte degli utili al comune.
1: Bellissimo, mi piace tantissimo questa intervista, perché stiamo dando un'umanità all'azienda dei pubblici servizi del comune di Aosta, grazie a Fabio che è un amico, ma in questo caso sta parlando come dirigente di questa struttura, e ce la sta raccontando nel perché della sua esistenza e del perché presidia determinati servizi per i cittadini, e non come un sistema di controllo, ma come un sistema di servizio e come un sistema di vicinanza alla prossimità di tutti i cittadini di Aosta, dalle persone che abitano in centro, che hanno determinate richieste ed esigenze, ai cittadini che abitano più in periferia e ne hanno altri, quindi i parcheggi per chi abita in centro e le farmacie per chi abita più nella parte periferica della città. E quindi abbiamo parlato di PA, di pubblica amministrazione, in una fase storica in cui si parla molto di digitalizzazione. Prima abbiamo parlato di efficienza, adesso mi piacerebbe parlare di digitalizzazione, di priorità future dell'APS, se mi puoi anticipare qualcosa rispetto alla sostenibilità, l'innovazione ed eventualmente nuove esigenze sociali, Fabio.
0: Sì, allora abbiamo già detto prima delle applicazioni per pagare la sosta, per esempio sempre per quanto riguarda i parcheggi in struttura, abbiamo due parcheggi già con un sistema di lettura targhe che quindi si chiama hands free, perché tu entri e esci senza tirare fuori la manina dal finestrino della macchina. Per quanto riguarda le farmacie, per esempio, c'è un sistema, c'è un'app che ti consente di ordinare il farmaco, di avere il delivery, di andare in farmacia e trovare già il farmaco impacchettato, le ZTL.
1: Tutte queste istruzioni si trovano nel vostro sito?
0: Si trovano sul sito scaricando l'apposita app, ma ci sono tutte le istruzioni lì, ma viene già usata. E il portale ZTL è un altro esempio, senz'altro, che ha avuto successo.
1: Perfetto. Visto che questa trasmissione si chiama La Valle che Lavora e l'abbiamo già accennato in maniera naturale, grazie a Fabio, le opportunità di lavoro abbiamo già fatto nella chiacchierata, negli slot precedenti, un richiamo agli ascoltatori farmaciste e farmacisti che ci ascoltano, ma oltre a questa determinata categoria, molti ascoltatori chiedono come entrare e lavorare in realtà solide del territorio. Come avvengono le assunzioni nella tua società, Fabio, nella APS?
0: Allora, APS assume attraverso selezione pubblica, quindi sono sostanzialmente dei concorsi pubblici. L'avviso, il bando viene pubblicato sul sito della sezione apposita, selezioni e concorsi.
1: Che è sempre presente.
0: Che è sempre presente. Nel prossimo futuro, oltre ai farmacisti di cui abbiamo già parlato, io credo che l'azienda avrà bisogno di figure con competenze tecniche. E come dicevamo prima, non è facile trovarle, specialmente in Valle d'Aosta, però sono competenze che per un'azienda come la nostra, che gestisce servizi anche complicati sotto quel profilo, penso all'impianto del forno crematorio, comunque la gestione di un parcheggio in struttura, l'antincendio, la materia ambientale, la cyber security, ci sono molti aspetti che devono essere presidiati e che richiedono una rilevante competenza tecnica.
1: Quindi abbiamo capito che per gli ascoltatori di qualsiasi età, ma parliamo anche ai giovani, il canale per accedere a le offerte di lavoro della PS di Aosta ha una sezione dedicata nel sito, e solo quella è il canale, il canale unico, esatto, di informazione, esatto. E le figure professionali oggi più richieste quindi sono specialistiche, sono tecniche,
0: sono competenze specialistiche tecniche, oltre a ruoli, diciamo, di un profilo leggermente più basso, ma sempre molto importante, che possono essere manutentori piuttosto che curare il verde, o piuttosto che il ruolo di accertatore.
1: Mannaggia, quindi insomma direi che
0: abbiamo un ventaglio di offerta, ecco, che non è,
1: quindi non guardiamo trascurabile. Agli ascoltatori che vogliono trovare un equilibrio nella ricerca attiva del lavoro, non guardare solo i canali regionali, i canali del USL, la USL della, ma guardare anche i canali della PS, che abbiamo visto con Fabio offrono tante opportunità a chi cerca lavoro, che ripeto, amministrativi, sanitari, ma anche figure professionali operative. E quanto contano oggi le competenze digitali e la flessibilità di lavorare con il pubblico?
0: Come dicevamo prima, sono fondamentali. Noi stiamo facendo un lavoro di formazione sui dipendenti, perché basta vedere nei pochi mesi l'intelligenza artificiale cosa sta facendo. Uno non se ne rende conto, ma in realtà poi la usa tutti i giorni, anche se non vuole.
1: Naturalmente la deve usare e non subire.
0: La deve usare e non subire, in certi casi è utile, e quindi riuscire a formare i dipendenti anche in questo senso è senz'altro importante.
1: E che consiglio daresti a un giovane che vuole candidarsi domani in APS?
0: Intanto verificare sul sito se c'è un bando.
1: Perfetto.
0: E poi può venire tranquillamente anche a parlare con noi, insomma, non siamo in corso Lancieri, insomma, basta suonare il campanello e apriamo.
1: Esatto. Perfetto. Adesso, visto che abbiamo parlato di cittadini, parliamo anche di imprese. Come possono collaborare con la PS?
0: Beh, noi siamo tra le aziende aostane, per non dire regionali, che danno molto lavoro alle aziende locali. Come dicevo prima, noi agiamo ai sensi del codice dei contratti, quindi si fanno dei contratti pubblici, però c'è la rotazione, per cui noi lavoriamo con decine e decine di aziende valdostane con soddisfazione. A volte, esattamente come per il reclutamento del personale, non è facile trovare l'azienda che sappia fare le cose che ci servono, ma diciamo il ventaglio delle aziende con cui lavoriamo è ampio.
1: E chiudiamo, perché purtroppo siamo in chiusura, perché Fabio lo terrei qua tanto, perché mi ha insegnato personalmente moltissimo. E una domanda personale, se me lo permetti: dopo tanti anni di responsabilità, cosa ti rende ancora orgoglioso del tuo lavoro?
0: Ma allora, sicuramente il poter constatare giorno per giorno che c'è un'evoluzione. Non è detto che sia sempre un'evoluzione piacevole o positiva, ma che le cose si muovono. Io non sono uno che tende a star fermo, sono molto pratico, quindi voglio raggiungere l'obiettivo, e quando non, le cose non si muovono, insomma, la cosa non mi piace. Quindi la cosa che mi dà più soddisfazione è riuscire a fare.
1: E allora, proprio perché ti conosco e i nostri ascoltatori ti hanno conosciuto grazie a questo spazio sulla radio, se guardi Aosta tra 10 anni, che città vorresti vedere grazie al contributo di APS?
0: Bella domanda. Vorrei vedere una città che sia in grado di funzionare in maniera più equilibrata possibile rispetto a che cos'è Aosta veramente. A volte noto che si fanno scelte che non è detto che siano, come dire, equilibrate, proporzionate alla città. E quindi mi piacerebbe vedere una città a misura di se stessa, mettendola così.
1: E allora voglio non sovrappormi, ma farti un'ultima domanda. Perché i cittadini dovrebbero sentire l'APS come un servizio dedicato al cittadino e non come un ente distante?
0: Ma per tutte le cose che abbiamo detto, capisco che a volte facciamo arrabbiare, però se vi riascoltate il podcast, magari sono riuscito a piazzare il dubbio.
1: Io lo penso. Quindi ringrazio tantissimo il dottor Fabio Bressan, che è direttore e dirigente dell'APS, l'azienda dei pubblici servizi del Comune di Aosta, che ci ha raccontato una realtà spesso silenziosa, presente ma essenziale, che ogni giorno fa funzionare tanti aspetti della vita cittadina. Grazie Fabio.
0: E grazie Simone
1: per essere stati con noi. Grazie a tutti gli ascoltatori della Valle che Lavora. A prestissimo.
0: Ciao.
2: La Valle che Lavora vi dà appuntamento alla prossima puntata.
3: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
4: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
3: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
4: Te l'avevo detto. Si può dire?
3: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
4: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
5: Super Trailers, il cinema alla radio.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
5: Super Trailers.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema.

0: le 19 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Tensione diplomatica tra Italia ed Israele dopo il caso degli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati e le immagini diffuse dal ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir. Il governo guidato da Netanyahu difende il diritto di bloccare l'ingresso degli attivisti nelle acque territoriali antistanti Gaza, pur prendendo le distanze dalle modalità adottate dal ministro, non in linea con i valori dello Stato di Israele, mentre Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. Israele ha superato la linea rossa e è stato violato il diritto internazionale, attacca il ministro degli esteri Tajani. Interviene anche Mattarella, il capo dello Stato parla di trattamento infimo.
2: Intanto, secondo quanto riportato da Iran International, che riprende l'emittente televisiva araba Al-Arabiya, sono in corso lavori per limare il testo di un accordo tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. L'annuncio del completamento dovrebbe arrivare entro poche ore. Secondo quanto riferito da Al-Arabiya, inoltre, il capo dell'esercito pakistano Azim Munir potrebbe recarsi in Iran domani per annunciare la versione definitiva del documento.
3: La cronaca: per Andrea Del Mastro arriva una nuova condanna nell'ambito del cosiddetto caso Cospito. Dopo 2 ore e 40 di Camera di Consiglio, la terza corte d'appello di Roma ha confermato la responsabilità dell'esponente di Fratelli d'Italia, già comminata in primo grado nel processo per rivelazione di segreto d'ufficio, ribadendo la pena di 8 mesi di reclusione e le pene accessorie. I giudici hanno così respinto, come già avvenuto in primo grado, la richiesta di assoluzione avanzata dalla Procura Generale. Del Mastro replica: faremo ricorso in Cassazione.
2: Sarà eseguita la settimana prossima l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, di 44 anni, di Padova, operation manager dell'azienda Albatross Top Boat di Verbania, l'uomo che ha guidato l'immersione alle Maldive, risultata fatale a 5 subesperti italiani. Stamattina il recupero degli altri 2 corpi, quelli della ricercatrice Muriel Oddenino e di Giorgia Sommacal, la figlia della professoressa Montefalcone. Operazione durata circa 3 ore, fa sapere il team finlandese che si è immerso per recuperare i corpi, inviando un pensiero alle famiglie delle vittime.
3: Condannato a 20 anni, Alessandro Chiani è processo per tentato omicidio e rapina di 50 euro ai danni di Davide Cavallo, studente milanese di 22 anni, rimasto gravemente ferito. È la sentenza pronunciata dal giudice di Milano, Alberto Carboni. La vittima è rimasta gravemente ferita lo scorso 12 ottobre dopo il pestaggio di 5 giovani fuori da una discoteca in zona Corso Como e una coltellata che gli ha provocato una lesione midollare. Per Ahmed Atia il reato è stato riqualificato in omissione di soccorso, per lui 10 mesi e 20 giorni di carcere. Altri 3 giovani sono imputati davanti al tribunale per i minorenni.
2: Il calcio: la notte di Istanbul assegna l'Europa League e mette di fronte 2 squadre pronte a scrivere la pagina più importante della propria storia recente. Da una parte il Friburgo di Julian Schuster, autentica sorpresa del torneo; dall'altra parte la Aston Villa dello specialista della competizione Unai Emery. Per i tedeschi la finale rappresenta un'occasione irripetibile: conquistare il primo trofeo europeo del club e staccare un passo storico per la Champions. Si gioca dalle ore 21.
3: È tutto, buon proseguimento di serata.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

farmi toccare perché ti odio, non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta.

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto.

Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano con l'Europa League, Friburgo Aston Villa, è l'ora della finale. Le due squadre sono pronte a scendere in campo dalle 21 per fare la storia. Nessuna delle due ha mai vinto l'Europa League. L'Aston Villa ha una Champions in bacheca, ma risale più di 40 anni fa. Un successo allo stato attuale riporterebbe il nome del club di Birmingham tra le grandi del calcio moderno. Dall'altra parte c'è il Friburgo, che va all'assalto del suo primo titolo europeo. Dopo una cavalcata trionfale manca l'ultimo atto, quello più importante. Per una finale del genere servono i migliori giocatori, per questo il tecnico dei tedeschi si affida alle giocate di Kubler e Grifo e a gol di Matanovic. Emery per la Aston Villa risponde con McKean e Watkins. Veniamo ai playoff di Serie B. Ieri l'attrezzato e favorito Monza ha messo fine ai sogni della Juve Stabia, uscita sconfitta nel doppio confronto ma con la consapevolezza di stare molto più in alto della 14ª posizione.

valore della rosa. Stasera tocca agli altri semifinalisti, Palermo e Catanzaro. L'andata match terminato 3-0 per i calabresi, la doppietta del navigato Iemmello e quella del giovane prospetto Liberali hanno reso davvero complicato il passaggio del turno per gli uomini di Inzaghi, che ora avranno bisogno di tutta la spinta del Berbera per raggiungere in finale il Monza e sperare in un clamoroso e affascinante ritorno in Serie A, che manca dalla stagione 2016-17, con in mezzo anche un fallimento societario che ha costretto il Palermo nel 2019 a ripartire dalla Serie D. Nazionali, il tecnico della Grecia, il serbo Jovanovic, non ha gradito la decisione del commissario tecnico azzurro ad interim Silvio Baldini di affidarsi a molti giocatori dell'Under 21 per l'amichevole dell'Italia in programma il prossimo 7 giugno a Creta, e ha spinto la propria federazione a forzare la mano, al punto che dalla Grecia si paventa anche un annullamento del match. Dal canto suo la FIGC assicura che il test non salterà e che la Grecia non ha diritto di decidere quale può essere la formazione dell'avversario, e tramite le parole di Giancarlo Antognoni, che sarà il capo delegazione in occasione delle due amichevoli con Lussemburgo e Grecia, manda un chiaro messaggio al CT ellenico: sarà un'Italia giovane e forte, la migliore nazionale possibile in questo momento per motivazioni e prospettiva, ha detto Antognoni. Tra due giorni Novak Djokovic compirà 39 anni e si appresta a disputare il Roland Garros. Il serbo non è al meglio e non ha nascosto che appunto deve migliorare la sua situazione fisica. Sa che imporsi agli Open di Francia non sarà semplice, ma vuole comunque inseguire un insperato quarto successo in terra transalpina e la 25esima vittoria in uno slam, un'impresa che lo consegnerebbe definitivamente al mito. Il ciclismo, Navez cala il tris, l'ecuadoriano batte Massimo Lata a Chiavari e si aggiudica l'11esima tappa del Giro d'Italia. È la sua terza vittoria in questa edizione della Corsa Rosa dopo i successi a Cosenza e Fermo. Invariate le prime posizioni in classifica generale, maglia rosa sempre sulle spalle di Eulalio, Vingegaard distante 27 secondi. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Super Trailers.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema.

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. Tensione diplomatica tra Italia ed Israele dopo il caso degli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati e le immagini diffuse dal ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir. Il governo, guidato da Netanyahu, difende il diritto di bloccare l'ingresso degli attivisti nelle acque territoriali antistanti Gaza, pur prendendo le distanze dalle modalità adottate dal ministro. Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. Israele ha superato la linea rossa e stato violato il diritto internazionale, attacca il ministro degli esteri Tajani. Trattamento infimo per il capo dello Stato Mattarella. Intanto, secondo Iran International, che riprende l'emittente televisiva araba Al-Arabiya, sono in corso i lavori per limare il testo di un accordo tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Secondo quanto riferito da Al-Arabiya, inoltre, il capo dell'esercito pakistano Azim Munir potrebbe recarsi in Iran domani per annunciare la versione definitiva del documento. L'ex presidente cubano Raul Castro e 5 altre persone sono state incriminate da un grand jury della Florida, lo riportano Fox e CBS. Le accuse riguardano l'abbattimento di 2 aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. I 2 velivoli appartenevano ad un'organizzazione di volontari con sede a Miami e l'incidente causò la morte di 3 cittadini americani. Siamo alla cronaca con la lezione di civiltà di David, che abbraccia in aula i 2 diciottenni che lo accoltellarono davanti ad una discoteca a Milano in un tentativo di rapina, provocandogli lesioni permanenti. Poi le lacrime liberatorie. Uno dei 2 imputati, Alessandro Chiani, è stato condannato a 20 anni di carcere. Il coimputato Hamed Atiyeh invece a 10 mesi e 20 giorni. La procura aveva sollecitato per i 2 pene di 12 e 10 anni. Per Andrea Del Mastro arriva una nuova condanna nell'ambito del cosiddetto caso Cospito. La terza Corte d'Appello di Roma ha confermato la responsabilità dell'esponente di Fratelli d'Italia, già comminata in primo grado nel processo per rivelazione di segreto d'ufficio, ribadendo la pena di 8 mesi di reclusione e le pene accessorie. I giudici hanno così respinto, come già avvenuto in primo grado, la richiesta di assoluzione avanzata dalla Procura Generale. Del Mastro replica: faremo ricorso in Cassazione. E chiusura lo sport, il ciclismo con il Giro d'Italia. Jonathan Narváez cala il tris a Chiavari, l'ecuadoregno vince la sua terza tappa battendo in volata lo spagnolo Mas, terzo Ulissi. In maglia rosa resta sempre il portoghese Eulalio. Ed è tutto, a più tardi.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione. Scontro diplomatico tra Italia ed Israele per il trattamento inflitto agli attivisti della Global Sumud Flotilla, tra cui diversi italiani. Il ministro per la sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir ha diffuso un video in cui deride pesantemente i detenuti al porto di Ashdod, dove sono sbarcati dopo il loro sequestro nei giorni scorsi a largo di Cipro in acque internazionali mentre navigavano alla volta di Gaza. Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. Israele ha superato la linea rossa, è stato violato il diritto internazionale, attacca il ministro degli esteri italiani. Un trattamento infimo, lo definisce il capo dello Stato Mattarella. Intanto i negoziati tra Iran e Stati Uniti sono in attesa di una svolta. Il capo di Stato Maggiore dell'esercito pakistano Azim Munir potrebbe essere domani a Teheran per annunciare un accordo tra i due paesi. Il Dipartimento di Giustizia americano ha segretamente ampliato l'accordo tra Donald Trump e l'Agenzia delle Entrate americana, includendo una clausola che impedisce all'Internal Revenue Service di avanzare pretese fiscali nei confronti del presidente, della sua famiglia e delle sue attività. L'intesa è stata raggiunta nell'ambito del ritiro da parte del presidente della causa da 10 miliardi contro l'agenzia e la creazione di un fondo per risarcire gli alleati di Trump finiti ingiustamente nel mirino del Dipartimento di Giustizia di Joe Biden. La cronaca italiana: corruzione di minorenne, maltrattamenti e violenza sessuale aggravata. Questi reati contestati a una coppia di conviventi nei confronti di una ragazzina di 12 anni, figlia della donna. I due, un uomo italiano di 46 anni ed una romena di 30, sono stati arrestati per ordine della Procura di Catania. L'indagine è stata avviata dopo la segnalazione dell'istituto scolastico frequentato dalla minorenne al commissariato di Acireale. La ragazzina è stata allontanata dal nucleo familiare e affidata ad una struttura protetta. Economia in chiusura. Arriva il BTP Italia sì, un nuovo titolo di Stato riservato ai risparmiatori indicizzato all'inflazione nazionale con durata 5 anni e premio extra finale. L'ha annunciato il Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'emissione è prevista nell'arco dell'intera settimana da lunedì 15 giugno a venerdì 19 giugno 2026 alle ore 13, salvo chiusura anticipata. Ed è tutto, a più tardi.

0: Sono le 23 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. Derisi mentre erano inginocchiati, bendati e in stato di fermo. Le immagini postate dal ministro israeliano Ben-Gvir con gli attivisti della flottiglia messi alla gogna scatenano la reazione dell'Italia. Un trattamento incivile di persone fermate illegalmente, tuona il presidente della Repubblica Mattarella, che definisce infimo il gesto del ministro israeliano. Inaccettabile, superata la linea rossa, dicono la premier Meloni e il ministro Tajani, che pretendono le scuse e convocano l'ambasciatore israeliano. Ira delle opposizioni, non solo il governo criminale di Netanyahu compie ripetuti atti di pirateria in acque internazionali, ma detiene attivisti e nostri concittadini in condizioni violente e disumane, ha detto la leader del PD Schlein. Per Renzi, Italia Viva, Ben-Gvir è un delinquente politico. La flottiglia è stata una stupida bravata, ma Ben-Gvir ha tradito la dignità della sua nazione. Atti spregevoli, il commento su X dell'ambasciatore americano in Israele, Mike Huckabee. Gli investimenti, i progetti comuni, dalla cultura alla difesa e la diplomazia internazionale, questi temi al centro della visita del premier indiano Narendra Modi a Roma. Accolto ieri sera a Fiumicino dal ministro degli esteri Antonio Tajani, Modi è stato poi accompagnato dalla premier Meloni in una visita notturna al Colosseo. E oggi il programma della visita è proseguito. Il primo appuntamento per Modi è stato quello della visita al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica Mattarella.
3: La sua presenza in Italia è un onore per la nostra Repubblica e per me è un vero piacere accoglierla in questo palazzo e poter dialogare con lei. La sua presenza manifesta la comune volontà di intensificare al massimo possibile la nostra collaborazione.
2: Recuperati gli ultimi due corpi dei cinque sub-italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimata alle Maldive, il team di sommozzatori esperti finlandesi ha riportato in superficie anche i cadaveri di Giorgio Somacale e Muriel Oddenino. Nei prossimi giorni a Roma verrà eseguita l'autopsia su Gianluca Benedetti, il dive operator subito individuato. L'ipotesi più probabile è quella del disorientamento. Il legale del tour operator, che ha venduto la crociera scientifica, precisa che i cinque non avevano i permessi per un'immersione in un ambiente estremo come la grotta marina. La Camera ha definitivamente approvato con 132 sì e 81 no il decreto legge fisco. Nessuno astenuto. Nel decreto è confluito il DL carburanti bis con il taglio delle accise. Tra le novità introdotte, l'estensione della rottamazione ai carichi degli enti territoriali come multe, tarie ed IMU e l'introduzione di un periodo di tolleranza di 5 giorni sui pagamenti. Sospesa fino al 30 giugno la tassa sui piccoli pacchi. Il calcio: sarà Monza-Catanzaro la finale playoff di Serie B. Dopo il 3-0 del Ceravolo, i giallorossi perdono 2-0 a Palermo, ma passano comunque il turno. Aquilani e Bianco dunque si giocheranno la promozione. Andata il 24 maggio in Calabria, ritorno il 29 al New Power Stadium. Ed è tutto, a più tardi.

credo problema sia in lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Shop Italia Radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di' la tua al 349-722-5831.
1: Tempo cammina e lascia la sua traccia, disegna una riga sopra la mia fronte, come fosse la linea di un nuovo orizzonte. Cambia, la mia faccia cambia, cambia la mia testa, il mio punto di vista, la mia opinione sulle cose e sulla gente, cambia del tutto.

0: È l'una in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

per due che come te e me da tempo non si cercano, perché se no riniziano, si mischiano e dopo un po' si annientano. E dentro ad un semaforo, ci vedo i tuoi occhi

Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo

0: felice.
1: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

Sono le 2:02. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.